In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque. Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: sì, se lo dicevi prima.
1: Prima quando?
0: Ma prima, no? Si prendono i contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima. Ma io ho bisogno adesso, sto male adesso. Se me lo dicevi prima, ti operavo io.
1: Ma io ho bisogno di lavorare.
0: Io sto male adesso. Sto male, sto bene, ma che lavoro e mica lavoro. Posso mica spedirti con un charter? Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?

0: ancora qua.
1: Vabbè.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene.
1: Come non vado bene?
0: Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60, tra 1,60, capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male deve arrangiarsi da solo, eh?

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot. Sono le 3:03.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

solo vorrei che ci pensassi un po'. Hai già deciso di me cosa farai? Non sei più deciso.

0: sono guai.
1: Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 4 e un minuto.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese, ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Spot.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. When you can't get what you need, you're

Italia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il

0: Hot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service da oltre 25 anni specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 6:02.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono le 7 e 3 minuti.
2: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Mete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone sull'Italia, disturbato dall'arrivo di aria più umida da ovest che è legato a una perturbazione ma che non riuscirà ad avanzare con decisione verso la nostra penisola. Porterà comunque un po' di nuvolosità a tratti anche diffusa al nord, specie al nord-ovest, su Sardegna, Liguria, Toscana, con anche qualche debole precipitazione, soprattutto sulle Alpi occidentali. Altrove è più asciutto, con anche ampie schiarite, specialmente sul versante adriatico. Un po' di variabilità insisterà sullo Ionio tra Calabria e Sicilia orientale, con la possibilità di qualche locale piovasco al pomeriggio sui rilievi. Temperature nel complesso molto miti, ancora superiori alle medie del periodo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Fiori d'arancio nel Tempio Maledetto. Indiana Jones e il Tempio Maledetto è un classico, forse uno dei più amati della saga di Indy. Eppure gli autori del film, Spielberg e Lucas, lo detestavano. Entrambi stavano affrontando un momento piuttosto infelice delle loro vite. Erano nel mezzo di dolorose separazioni e il film risultò troppo cupo, troppo sotterraneo e orrifico, secondo Spielberg. Che tuttavia ricorda anche il lato positivo della lavorazione. Incontrai Kate Capshaw. Anni dopo ci sposammo e per me questa è la ragione per la quale ero destinato a dirigere il Tempio Maledetto.

0: latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Aldo Milanese.
1: Due minuti, un libro.
2: Alcune storie iniziano con un sorriso e finiscono per coinvolgere mezzo mondo. Nel mezzo c'è sempre qualcuno che non sa ancora fino a che punto sarà messo alla prova. Benvenuti alla nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli e oggi vi porto dentro un intreccio che attraversa confini, fiducia e sospetto senza mai lasciarvi il tempo di tirare il fiato. Se anche tu hai una storia da raccontare, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per farla arrivare ai lettori. 2minutiunlibro.it. Oggi apriamo insieme il libro di John Grisham, l'ultimo. Si chiama L'inganno francese. Questa è la storia. Dopo un matrimonio da favola, Paul e Chelsea partono per la loro tanto attesa e romantica luna di miele a Parigi. Chelsea non perde occasione di documentare ogni singolo momento nella capitale francese, pubblicando innumerevoli post sui social. Finché improvvisamente il flusso di foto e aggiornamenti a familiari e amici si interrompe. Silenzio totale. Qualcosa di grave e inaspettato è successo. E il loro viaggio da sogno di colpo si trasforma in un incubo. I due sposi vengono rapiti durante una gita in Normandia e si perdono le loro tracce. Chi può essere stato mai? E perché ha scelto proprio loro? Quello che sembra un tipico sequestro con richiesta di riscatto si delinea come qualcosa di molto più minaccioso e ben organizzato. In breve tempo il campo delle indagini si allarga, coinvolgendo oltre l'intelligence francese, l'FBI e la CIA. Nel tentativo di trovare le risposte e risolvere il caso, viene ingaggiato Stuart, un giovane avvocato coinvolto in una complicata operazione sotto copertura. Per la prima volta John Grisham si cimenta in un romanzo di spionaggio che va ben oltre i confini del genere, regalando ai suoi milioni di lettori in tutto il mondo una storia travolgente e piena di suspense. Di John Grisham, L'inganno francese. Mondadori.
3: Radio, internet, televisione.
4: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Spot.
2: Sono le 8 e 2 minuti.
3: Detenuti trovano microspie nelle celle. Vittorio Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva al Gemelli. Paura sul volo per Israele, sventato un altro 11 settembre. E poi ancora l'energia che infiamma l'inflazione. A settembre vola al 4,2%. Tra poco, restate con noi.
4: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
3: Buona giornata dalla redazione in studio Francesco Vitale. Alcune decine di detenuti hanno messo in atto una protesta all'interno del carcere di Pisa e un intero reparto sarebbe sotto il loro controllo. Sul posto polizia, carabinieri e penitenziaria, mentre un'ambulanza è entrata nell'istituto. Secondo quanto appreso, la rivolta sarebbe partita da una live su TikTok realizzata da un detenuto dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle alcune cimici collocate a fini investigativi. Durante la rivolta ci sarebbero stati anche scontri con gli agenti. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. Secondo il sito ilgraffio.net, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni in terapia intensiva. Terrore nei cieli del Medio Oriente con Israele che denuncia un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre. Il copilota omanita del volo Fly Dubai, decollato da Dubai e diretto a Tel Aviv, ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di far schiantare il Boeing sul quale viaggiavano 174 persone, tra cui 166 israeliani. Panico a bordo quando l'aereo ha subito una brusca perdita di quota andando in picchiata per 5.000 metri. La situazione è tornata sotto controllo solo grazie ad alcuni passeggeri che hanno fatto irruzione in cabina di pilotaggio, neutralizzato l'assalitore e portato in salvo il volo in Arabia Saudita. È un estremista religioso, prega tutto il giorno, dice un collega del copilota. Netanyahu rende omaggio agli eroi a bordo. Riunito il gabinetto di sicurezza, stop di 6 giorni ai voli di Fly Dubai per Israele. Trump: ho parlato a lungo con Bibi, forse il pilota era un terrorista o un matto. Nuovo balzo dell'inflazione a settembre, vola al 4,2%, il dato più alto da settembre 2023 quando toccò il 5,3%, a pesare la fiammata dell'energia e rialzo del 22,3%. La Premier Meloni scrive all'Unione Europea per chiedere più flessibilità a sostegno di famiglie e imprese, un'iniziativa congiunta con Praga, attacca l'opposizione. La casa brucia e nessuno spegne l'incendio, in calo le borse europee per l'aumento dei rendimenti obbligazionari e dei prezzi del petrolio. Lo spread BTP Bund chiude a 102,9 punti, per venerdì atteso il dato dell'inflazione nell'Eurozona, le stime sono di una nuova impennata al 3,7%, sotto le attese invece l'inflazione americana in agosto al 3,4%, mossa in chiave mid-term di Trump. Il presidente americano minaccia di bloccare le esportazioni di diesel all'estero per il price cap, dopo Kuwait, Eni e IP arriva Tamoil, avviato un dialogo Italia-Libia. La Corte Suprema statunitense ha dato luce verde all'esecuzione di Christa Pike, la donna del Tennessee, condannata alla pena capitale per l'uccisione di una coetanea quando aveva 18 anni. Un tribunale federale ha aveva ordinato di sospendere in extremis l'iniezione letale per esaminare possibili circostanze attenuanti non prese in considerazione all'epoca del processo, a metà anni 90. Il governo italiano chiederà all'Egitto il risarcimento stabilito dalla sentenza Regeni quando la sentenza passerà in giudicato, lo precisa il ministro Foti, che in un primo momento aveva fatto riferimento come prerogativa risarcimento al deposito della sentenza. L'opposizione attacca il governo, il pagamento delle somme è esecutivo, dice il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La segretaria del PD Schlein sollecita la premier a far rispettare subito il verdetto. Intanto l'Egitto, secondo il quotidiano Al-Sharq Al-Wasat, precisa di non voler entrare nella vicenda giudiziaria anche perché i giudici hanno condannato i singoli individui e non le istituzioni. Secondo media egiziani, prima della sentenza ci furono contatti tra responsabili dei due governi, ma Palazzo Chigi smentisce. Ed è tutto, vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto. Restate in nostra compagnia.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno,

0: previsioni del tempo a cura di Trebi Mete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone sull'Italia, disturbato dall'arrivo di aria più umida da ovest che è legato a una perturbazione ma che non riuscirà ad avanzare con decisione verso la nostra penisola. Porterà comunque un po' di nuvolosità a tratti anche diffusa al nord, specie al nord-ovest, su Sardegna, Liguria, Toscana, con anche qualche debole precipitazione soprattutto sulle Alpi occidentali. Altrove più asciutto, con anche ampie schiarite specialmente sul versante adriatico. Un po' di variabilità insisterà sullo Ionio tra Calabria e Sicilia orientale, con la possibilità di qualche locale piovasco al pomeriggio sui rilievi. Temperature nel complesso molto mite, ancora superiori alle medie del periodo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 9 e 5 minuti.
4: Il mezzogiorno si conferma l'area del paese più colpita dai roghi boschivi. Secondo i dati aggiornati di Legambiente, da inizio anno al 15 luglio sono stati 547 gli incendi divampati nel sud Italia e di questi 131 sono quelli scoppiati nell'ultimo mese, dal 15 giugno al 15 luglio, con la stagione antincendio appena partita. Sono 416 invece quelli dal 1 gennaio al 15 giugno, come racconta l'ultimo report Italia in fumo 2026 dell'Associazione Ambientalista. Roghi che sino ad ora sono costati al mezzogiorno 13.640 ettari totali bruciati, pari a 18.407 campi da calcio. Ora basta, la scritta che Goletta Verde ha esposto in navigazione per ribadire il suo sdegno. Di fronte a questi dati, Legambiente torna a ribadire l'urgenza di maggiori controlli su tutto il territorio, senza dimenticare che le fiamme si combattono facendo prima di tutto prevenzione e supportando i comuni, non lasciandoli soli. Proseguono le nidificazioni delle tartarughe sulle coste italiane, con le spiagge siciliane ancora una volta in cima alle preferenze di questi incredibili rettili marini. Ad oggi, segnala il WWF, sono 80 i nidi di tartaruga marina messi in sicurezza e seguiti dal network dei volontari dell'associazione in Sicilia. Continua senza sosta anche il monitoraggio delle spiagge alla ricerca delle inconfondibili tracce di nuove nidificazioni. Due trasmettitori GPS sono stati posizionati sul carapace di altrettante tartarughe marine che erano emerse per deporre le uova nel siracusano. Con la tartaruga taggata lo scorso anno nel ragusano salgono a 3 gli individui di Caretta Caretta, dei quali i ricercatori WWF sono in grado di seguire la rotta. Una, tra l'altro, mancava della pinna posteriore sinistra, segno di un probabile impatto con attrezzi da pesca. Ma nonostante la menomazione, era riuscita a portare a termine la deposizione. A Marzamemi, una tartaruga si è invece persa tra sdraio e ombrelloni e c'è voluto tutto l'impegno del custode dello stabilimento e dei volontari accorsi per farla tornare in mare, purtroppo senza avere deposto. I lupi sono tornati in aree del paese da cui mancavano da secoli ed è una nuova realtà che bisogna affrontare con serietà e con l'aiuto della scienza. Sono circa 3.500 i lupi stimati lungo l'intero arco peninsulare, ma appena 50 l'anno gli avvistamenti a distanza ravvicinata. Con l'abbandono delle terre agricole, l'aumento di cinghiali e caprioli anche a bassa quota che è seguito all'espandersi del bosco, il lupo ha allargato il suo areale, incrociando gli insediamenti umani più strettamente di quanto non abbia mai fatto nell'ultimo secolo. È in questo scenario che nasce Lupi in città, il documentario presentato in anteprima al Parco Nazionale della Maiella. Il film mostra come la convivenza tra lupi e comunità locali richieda un monitoraggio costante, lettura dei comportamenti animali e rimozione degli elementi che favoriscono l'avvicinamento delle specie ai centri abitati. Oltre ai terreni agricoli non più coltivati e al ritorno degli ungulati nel contesto periurbano, ad attirare i lupi in ambito urbano spesso sono anche i rifiuti organici accessibili o i cani lasciati senza sorveglianza. 81 individui, 43 femmine e 38 maschi, con un intervallo di incertezza compreso tra 73 e 88. È la nuova stima di popolazione dell'orso bruno marsicano, la prima realizzata sull'intera zona di distribuzione, frutto del campionamento genetico condotto nell'estate 2025. Lo studio è stato finanziato grazie al PNRR e rappresenta la più estesa e sistematica attività di monitoraggio genetico mai realizzata per questa sottospecie. L'iniziativa è frutto di una sinergia che ha coinvolto il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ISPRA e decine di altri enti. La stima si riferisce agli oltre 6.000 km² dell'Appennino centrale, che ad oggi costituiscono i luoghi di diffusione dell'orso marsicano, gravemente minacciato di estinzione. I dati che emergono dalla stima confermano il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e la sua zona contigua come l'areale principale della specie, dove il numero degli esemplari presenta una sostanziale stabilità o un leggero aumento rispetto alla stima del 2014.
5: Benvenuto weekend!
6: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: Almanacco del giorno.
1: Giovedì 1 ottobre, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Andiamo subito a vedere. Oggi la Chiesa ricorda Santa Teresa di Lisieux, nota come anche Santa Teresina del Bambino Gesù, Vergine Dottore della Chiesa, patrona delle missioni. È ricordata per la sua piccola via della fiducia e dell'amore assoluto nelle piccole cose quotidiane. Tanti auguri di buon onomastico a tutti coloro che si chiamano Teresa. E oggi festeggiamo anche tre importanti ricorrenze internazionali: la giornata internazionale del caffè, un'occasione speciale per celebrare la bevanda più amata, per iniziare la giornata che sia un espresso al bar, una moca a casa, un buon caffè a tutti. Giornata anche internazionale delle persone anziane, è stata istituita dall'ONU per valorizzare il ruolo cruciale dei nostri nonni e della terza età nella società. E poi anche la giornata mondiale del vegetarismo, dedicata a chi promuove una dieta a base vegetale, rispetto per gli animali e la sostenibilità ambientale. Facciamo un salto indietro nel tempo per vedere quali fatti hanno segnato la data di oggi. Nel 1908 negli Stati Uniti inizia la produzione della prima autovettura, la Ford Model, costruita su grande scala in catena di montaggio, un evento che ha cambiato per sempre il mondo dei trasporti. Nel 1969 il Concorde supera il muro del suono, il celebre aereo di linea supersonico abbatte per la prima volta la barriera del suono durante un volo di prova. Nel 1971 apre Walt Disney World in Florida, apre i battenti il parco a tema Magic Kingdom, dando vita a uno dei complessi di intrattenimento più famosi del pianeta. Infine, nel 1982, sembra preistoria, ma arriva il Compact Disc, debutta sul mercato giapponese il primo lettore CD commerciale della storia, affiancato dal primo album stampato su CD, il 52 Second di Billy Joel. Pensate, i nati di oggi: Julie Andrews, incomparabile attrice e cantante britannica, indimenticabile volto di Mary Poppins e Tutti Insieme Appassionatamente; Milly Carlucci, signora della TV italiana, amata conduttrice di successi come, lo sappiamo, Ballando con le Stelle; Samuele Bersani, uno dei cantautori più raffinati e poetici della musica italiana; Brie Larson, attrice statunitense, vincitrice del premio Oscar per Room e celebre volto di Captain Marvel. Ed è tutto anche per oggi. Vi auguro una meravigliosa giornata, un buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.

0: Se succede qualcosa di brutto, si beve per dimenticare. Se succede qualcosa di bello, si beve per festeggiare. E se non succede niente, si beve per far succedere qualcosa. Charles Bukowski.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. In coda al traffico sulla 9 Milano-Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per consentire lo svolgimento delle operazioni doganali verso la Svizzera. Coda a tratti sulla 8 Milano-Varese per traffico intenso tra Busto Arsizio e bivio per la tangenziale ovest e di seguito tra Fiera Milano e Viale Certosa in direzione Milano. Altre file anche in carreggiata opposta, quindi verso Varese, per lavori tra la Pedemontana e Gallarate. In coda al traffico sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia tra Cormando e Milano Est verso Venezia e tra Milano Est e Viale Certosa in direzione Torino. Rallentamenti e code sulle tangenziali milanesi per traffico intenso nelle due direzioni. Code a tratti sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest per traffico intenso nei due sensi di marcia. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Noi che avevamo il sogno di fare 13 al Totocalcio.

L'antica saggezza della nonna trova nella scienza una spiegazione elegante. L'acqua salata non è solo un disinfettante, ma agisce grazie all'osmosi per ridurre rapidamente il gonfiore. In una soluzione salina ipertonica, più concentrata all'esterno delle cellule, l'acqua viene richiamata fuori dalle cellule stesse, alleviando il rigonfiamento e il fastidio. Il principio è semplice. L'acqua si sposta spontaneamente attraverso una membrana semipermeabile da una zona a minore concentrazione di sale a una più concentrata, cercando un equilibrio. Basta un esperimento casalingo con una patata immersa in una soluzione salina per vedere visivamente questo fenomeno. La parte a contatto con il sale si sgonfia perché l'acqua cellulare è uscita. Questo piccolo gesto domestico, tramandato da generazioni, si rivela un perfetto alleato della salute. Un rimedio naturale che unisce tradizione e principio scientifico con un effetto concreto e immediato.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Benvenuto al weekend!
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su

0: sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Zoffa, Collovati, Scirea, Gentile, Cabrini, Oriali, Bergomi, Tardelli, Conti, Graziani, Paolo Rossi, Causio, Altobelli. L'11 luglio 1982 va in scena la finale tra Germania Ovest e Italia, che si conclude con l'indimenticabile 3-1.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
4: Due minuti, un libro.
5: Alcune storie iniziano con un sorriso e finiscono per coinvolgere mezzo mondo. Nel mezzo c'è sempre qualcuno che non sa ancora fino a che punto sarà messo alla prova. Benvenuti alla nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli e oggi vi porto dentro un intreccio che attraversa confini, fiducia e sospetto senza mai lasciarvi il tempo di tirare il fiato. Se anche tu hai una storia da raccontare, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per farla arrivare ai lettori. 2minutiunlibro.it. Oggi apriamo insieme il libro di John Grisham, l'ultimo. Si chiama L'inganno francese. Questa è la storia. Dopo un matrimonio da favola, Paul e Chelsea partono per la loro tanto attesa e romantica luna di miele a Parigi. Chelsea non perde occasione di documentare ogni singolo momento nella capitale francese, pubblicando innumerevoli post sui social. Finché improvvisamente il flusso di foto e aggiornamenti a familiari e amici si interrompe. Silenzio totale. Qualcosa di grave e inaspettato è successo. E il loro viaggio da sogno di colpo si trasforma in un incubo. I due sposi vengono rapiti durante una gita in Normandia e si perdono le loro tracce. Chi può essere stato mai? E perché ha scelto proprio loro? Quello che sembra un tipico sequestro con una richiesta di riscatto si delinea come qualcosa di molto più minaccioso e ben organizzato. In breve tempo il campo delle indagini si allarga, coinvolgendo oltre l'intelligence francese, l'FBI e la CIA. Nel tentativo di trovare le risposte e risolvere il caso, viene ingaggiato Stuart, un giovane avvocato coinvolto in una complicata operazione sotto copertura. Per la prima volta John Grisham si cimenta in un romanzo di spionaggio che va ben oltre i confini del genere, regalando ai suoi milioni di lettori in tutto il mondo una storia travolgente e piena di suspense. Di John Grisham, L'inganno francese. Mondadori.
6: Sono le 10 e 4 minuti.
4: Punto News. Notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
7: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione curata dalla redazione di Radio Punto. In apertura la rabbia dei sindacati sulla tragedia di Robecco, dove si è registrata l'ennesima vittima sul lavoro. La rabbia dei sindacati si esprime in un comunicato congiunto. Servono prevenzioni, formazione e un'azione ispettiva mirata. Non possiamo più piangere lavoratori traditi dalle norme sulla sicurezza. Di fronte all'ennesima vita spezzata sul posto di lavoro, la misura è colma. L'incidente mortale è avvenuto ieri mattina a Robecco sul Naviglio, in cui ha perso la vita un operaio di 48 anni precipitato da un sottotetto, suscita profondo cordoglio, ma soprattutto rabbia per una catena di tragedie annunciate e costantemente evitabili. In attesa che le autorità competenti facciano piena luce sulla dinamica dell'accaduto e accertino le responsabilità, le segreterie CGIL Ticino Lona, CISL Milano, UIL Lombardia si sono strette alla famiglia del lavoratore scomparso e sono intervenute con fermezza sul tema della sicurezza. Voltiamo pagina, al Palio di Legnano mancava solo la benedizione del Papa ed è arrivata. Dopo la salita al Quirinale nel mese di maggio, l'incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dopo aver coniato la moneta celebrativa per l'850esimo della battaglia di Legnano al Palio, mancava solo di incontrare il Papa. Ieri mattina, dopo 23 anni dall'ultima visita a Sua Santità, una delegazione partita da Legnano, guidata dal Sindaco Radice, dal Presidente di Fondazione Palio Luca Roveda, dal CDA Alberto Romanò, Massimiliano Roveda, Giuseppe Scarpa e Francesca Mineo, insieme al Cavaliere del Carroccio Andrea Monaci, Gianfranco Bononi per la famiglia legnanese e dal Gran Maestro del Collegio dei Capitani delle Contrade Alessandro Airoldi e dal suo vice Gio di Testa, ha raggiunto il Vaticano. Con loro anche il coordinatore della Commissione Cultura Gianmario Bandera. Non poteva mancare poi la rappresentanza della Chiesa legnanese con Monsignor Angelo Cairati, accompagnato da Don Davide Toffaloni e da Don Andrea Biaggi, che ha raggiunto il Vaticano, dove alle 10 ha potuto presenziare in Piazza San Pietro all'udienza generale di Papa Leone XIV, durante la quale Santo Padre ha incontrato i gruppi di pellegrini fedeli provenienti dall'Italia, da ogni parte del mondo e tra cui appunto Legnano. Ci spostiamo a Milano, dove inizia la Digital Week, la 5 giorni dedicata alla città digitale. L'intelligenza artificiale, dati, servizi pubblici e trasformazione urbana entrano per 5 giorni nel dibattito cittadino. È partita ufficialmente la Milano Digital Week, che fino al 4 ottobre propone circa 180 appuntamenti tra incontri, laboratori, webinar e installazioni. Il tema scelto è quello della città generativa. L'idea è discutere non soltanto delle tecnologie disponibili, ma del modo in cui possono cambiare concretamente il lavoro, servizi e partecipazione. Il Comune partecipa con 10 appuntamenti distribuiti fra Smart City Lab, Fabbrica del Vapore e Politecnico, con approfondimenti sul tema. Parte anche l'Ottobre Rosa, il prevenzione del tumore al seno, parlando anche alla generazione Z. Con l'inizio di ottobre torna il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno a Milano e Milano prova a parlare anche con le più giovani. Il 6 ottobre l'Auditorium Hume ospiterà un incontro aperto al pubblico che riunirà donne che hanno affrontato la malattia, professionisti della Breast Unit dell'Humanitas e studenti universitari. Tra le iniziative c'è un cortometraggio costruito intorno ad un messaggio semplice: il rischio oncologico viene spesso percepito come qualcosa che riguarda sempre qualcun altro, soprattutto quando si è giovani. Al Niguarda, Azzoli resta fino a dicembre, poi la guida passerà a Melazzini. Si definisce il futuro della direzione del Niguarda, uno degli ospedali di riferimento non soltanto per Milano ma per tutta la Lombardia. Alberto Azzoli resterà commissario straordinario fino al 31 dicembre. Successivamente la guida dovrebbe passare a Mario Melazzini. L'850esimo della battaglia di Legnano chiude con Barbero. In autunno arriverà una mostra, un libro e un convegno. Attenzione al Click Day del 15 ottobre. Ascoltiamo le parole del sindaco Lorenzo Radice e del presidente di Fondazione Palio Luca Roveda.
8: Sì, è un programma che arriva in un anno straordinario come questo dell'850esimo anniversario, quindi non poteva che essere straordinario.
9: Sì, siamo presenti, come diceva Luca, perché è una partnership. Ho voluto ricordare anche un po' alla fine, la fondazione non è solo del comune, non è del collegio, non è della famiglia legnanese, che sono i tre enti che l'hanno fatta. La fondazione è certamente di questi enti, ma la fondazione è delle contrade, è della città di Legnano.
7: Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
4: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
10: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone sull'Italia, disturbato dall'arrivo di aria più umida da ovest che è legato a una perturbazione ma che non riuscirà ad avanzare con decisione verso la nostra penisola. Porterà comunque un po' di nuvolosità, a tratti anche diffusa, al nord, specie al nord-ovest, su Sardegna, Liguria, Toscana, con anche qualche debole precipitazione, soprattutto sulle Alpi occidentali. Altrove più asciutto, con anche ampie schiarite, specialmente sul versante adriatico. Un po' di variabilità insisterà sullo Ionio tra Calabria e Sicilia orientale, con la possibilità di qualche locale piovasco al pomeriggio sui rilievi. Temperature nel complesso molto mite, ancora superiori alle medie del periodo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Let's go, girls.

0: Alfred Hitchcock è sempre stato avanti anni luce per l'epoca in cui girava i suoi film e spesso con davvero poco creava qualcosa di unico e indimenticabile. È il caso del film Il sospetto del 1941, dove mise una piccola lampadina all'interno del bicchiere pieno di latte che portava Cary Grant alla moglie, così da farlo risplendere nel bianco e nero della pellicola e catalizzare l'attenzione degli spettatori, facendo pensare così a tutti che quel latte fosse avvelenato.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Due minuti, un libro.
1: Alcune storie iniziano con un sorriso e finiscono per coinvolgere mezzo mondo. Nel mezzo c'è sempre qualcuno che non sa ancora fino a che punto sarà messo alla prova. Benvenuti alla nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli e oggi vi porto dentro un intreccio che attraversa confini, fiducia e sospetto senza mai lasciarvi il tempo di tirare il fiato. Se anche tu hai una storia da raccontare, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per farla arrivare ai lettori. 2minutiunlibro.it. Oggi apriamo insieme il libro di John Grisham, l'ultimo. Si chiama L'inganno francese. Questa è la storia. Dopo un matrimonio da favola, Paul e Chelsea partono per la loro tanto attesa e romantica luna di miele a Parigi. Chelsea non perde occasione di documentare ogni singolo momento nella capitale francese, pubblicando innumerevoli post sui social. Finché improvvisamente il flusso di foto e aggiornamenti a familiari e amici si interrompe. Silenzio totale. Qualcosa di grave e inaspettato è successo. E il loro viaggio da sogno di colpo si trasforma in un incubo. I due sposi vengono rapiti durante una gita in Normandia e si perdono le loro tracce. Chi può essere stato mai? E perché ha scelto proprio loro? Quello che sembra un tipico sequestro con una richiesta di riscatto si delinea come qualcosa di molto più minaccioso e ben organizzato. In breve tempo il campo delle indagini si allarga, coinvolgendo oltre l'intelligence francese, l'FBI e la CIA. Nel tentativo di trovare le risposte e risolvere il caso, viene ingaggiato Stuart, un giovane avvocato coinvolto in una complicata operazione sotto copertura. Per la prima volta John Grisham si cimenta in un romanzo di spionaggio che va ben oltre i confini del genere, regalando ai suoi milioni di lettori in tutto il mondo una storia travolgente e piena di suspense. Di John Grisham, L'inganno francese. Mondadori.
2: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su

0: un'altra storia.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

0: David Bowie era inglese, ma detestava il tè con ogni cellula del suo corpo. Il motivo è quasi sconosciuto. Sappiamo solo che a 5 anni ebbe un terribile incidente con una tazza di tè. Diceva che non voleva vedere il tè nemmeno in fotografia.
1: Radio Punto.
2: Se il mondo assomiglia.
1: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Lungo il corso degli anni sono stati venduti oltre 350 milioni di cubi di Rubik. Se venissero messi uno attaccato all'altro, creerebbero una linea abbastanza lunga da collegare i poli della Terra tra loro.

0: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 11 e 6 minuti.
4: Una buona giornata, queste le principali notizie. PD riunione con Schlein, il programma Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e centristi, poi le primarie, pronti a vincerle. Volo Dubai Tel Aviv, l'attacco, l'incubo, Netanyahu, il pilota eroe, ha salvato 174 persone. E ancora Vittorio Sgarbi è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
5: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
4: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica, programma con tutti, PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e anche le forze moderate e centriste, un programma su cui non partiamo da zero, a differenza della destra, che la scorsa legislatura è sempre stata divisa tra chi era al governo e chi all'opposizione, divisi su tutto, ma nessuno chiedeva loro il programma. E poi, se saranno primarie, siamo pronti a vincerle. Occhio quindi sullo snodo importante della legge elettorale e PD mai così unito verso direzione e assemblea nazionale. Sono questi alcuni dei punti emersi dalla riunione della segreteria DEM al Nazareno con Andy Schlein. Una riunione molto lunga, iniziata ieri poco dopo le 17, un confronto per mettere a fuoco una serie di passaggi sia interni al PD che sul versante della coalizione. Ci spostiamo agli esteri, incubo a bordo di un volo Dubai Tel Aviv nella mattinata di ieri. Il volo Fly Dubai è stato costretto a un atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita, a Tabuk, dopo che il copilota, un cittadino dell'Oman, ha aggredito il pilota con l'obiettivo di far schiantare l'aereo su cui viaggiavano 174 passeggeri, la maggior parte israeliani. L'uomo, armato di coltello, ha colpito il pilota Smith Machar, indiano, che nonostante le ferite è riuscito a sbloccare la porta della cabina, permettendo ad alcuni passeggeri e al personale di volo di bloccare l'aggressore, poi consegnato alla polizia. Un passeggero eroe è stato accolto dal premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ne ha lodato il coraggio, mentre il ministro della difesa di Tel Aviv ha parlato di un tentativo di attacco jihadista. Il copilota, secondo le informazioni fornite da un collega all'emittente israeliana Channel 16, pregava in maniera eccessiva durante la giornata e rifiutava di stringere la mano alle donne. Il Boeing 737 Max ha riportato danni alla coda con una parte mancante, come mostrato da alcune immagini. La cronaca: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. La notizia è stata diffusa dal quotidiano online ilgraffio.net e poi confermata da fonti sanitarie dello stesso ospedale. Il critico d'arte, 74 anni, sarebbe in grave condizione nel reparto di terapia intensiva. Economia: dopo gli annunci da parte di diversi operatori di sconti nelle bollette di gas e luce, scatta per i consumatori la corsa alla scelta migliore per ridurre il peso delle utenze sui bilanci familiari. Ma come orientarsi per fare la scelta più adatta alle proprie esigenze? L'Udicon, l'Unione per la Difesa dei Consumatori, ha stilato per ADN Cronos un vademecum a portata dei cittadini, con 10 regole per fare la mossa più giusta per le proprie tasche. Primo, prima di scegliere, conoscere davvero i propri consumi. Secondo, prezzo fisso o variabile, capire cosa cambia. 3, non farsi convincere solo dalla percentuale di sconto. 4, confrontare le offerte con gli strumenti ufficiali. 5, controllare la durata, i rinnovi, i servizi e clausole. 6, mercato libero o tutela, prima verificare dove ci si trova. Il regime della fornitura infatti è indicato in bolletta e cambia le regole con cui si forma il prezzo. 7, se si è vulnerabili, verificare le tutele prima di scegliere. 8, ricontrollare periodicamente la convenienza della propria offerta. 9, dopo il cambio, controllare che il risparmio sia davvero arrivato. E infine 10, controllare se la fornitura è dimensionata sui propri bisogni. E concludiamo con lo sport. Diana Biancheri ha deciso di lasciare il suo nuovo incarico in FIGC. Le parole del ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi e i riferimenti fatti all'incarico della campionessa olimpica come vicepresidente del CONI. Il ministro aveva commentato le frizioni all'interno della giunta del CONI, riferendosi in particolare ai vicepresidenti Marco Di Paola e Diana Biancheri, dicendo: hanno diritto e dovere di esprimere un'opinione, ma se sempre contraria dovrebbero fare una scelta, perché quel ruolo è stato affidato loro nell'ambito di un rapporto fiduciario. Hanno spinto l'ex schermitrice a rassegnare le dimissioni da capodelegazione della nazionale di calcio. La campionessa azzurra ha deciso in serata con una lettera di annunciare la sua decisione di lasciare l'incarico che le aveva voluto dare Giovanni Malagò, proprio in mezzo alla spedizione azzurra di Nations League. Dopo l'esordio con il Belgio all'Olimpico e la gara in Turchia, la nazionale di Mancini è attesa dalla sfida con la Francia. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, ci sentiamo alla prossima edizione.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso tra Como Montolimpino e Chiasso per le operazioni doganali verso la Svizzera. Coda a tratti sulla 8 Milano-Varese per traffico intenso tra Fiera Milano e Viale Certosa verso Milano e altre code tra il Bivio per la Pedemontana e Gallarate per lavori verso Varese. Code per incidente sulla 4 Milano-Venezia tra il Bivio per la tangenziale est di Milano e Monza in direzione Torino. Proseguendo in questa direzione un altro incidente è la causa delle code tra Sesto San Giovanni e Cormano, mentre in carreggiata opposta, sempre sul percorso urbano della 4, quindi siamo in direzione Venezia, è il traffico intenso la causa delle code tra Viale Certosa e Milano Est. Rallentamenti e code lungo il percorso delle tre tangenziali di Milano per traffico intenso nelle due direzioni. Code a tratti sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e il Bivio per la tangenziale ovest per traffico intenso verso Bologna. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Nel silenzio gelido tra Groenlandia e Islanda si cela una meraviglia invisibile, la cascata sottomarina più imponente del pianeta. Lì l'acqua artica fredda e densa si tuffa nell'oceano, scivolando giù per una parete sottomarina che supera i 3.500 metri di dislivello, più di tre volte l'altezza delle Angel Falls in Venezuela. Il flusso d'acqua è straordinario, oltre 3 milioni di metri cubi al secondo, una potenza che rende Niagara, nella sua imponenza, un piccolo ruscello in confronto. Questo colosso sommerso è invisibile a occhio nudo, ma è una colonna portante della circolazione oceanica globale, essenziale per stabilizzare clima e ecosistemi.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: 11 luglio 1982. L'Italia è campione del mondo. Il presidente Sandro Pertini fa il tifo in tribuna e gioca poi a scopone scientifico in coppia con Zoff contro Causio e Berzot durante il viaggio di ritorno in Italia con la Coppa in primo piano.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
2: Sono le 12 e 4 minuti.
3: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
4: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con informazione locale curata dalla redazione di Radio Punto, che mette al centro il degrado urbano e l'abbandono dei rifiuti, ma anche un importante arresto per traffico di droga. E facciamo il focus sull'ecologia, in particolare sui ritrovamenti nel Legnanese. Partiamo dai sacchi sospetti sigillati depositati in piazza Primo Maggio e allarme urgente verificare e bonificare l'area. Qualche giorno fa, domenica 27 settembre a Legnano, una trentina di volontari ha partecipato alla giornata ecologica, la terza edizione del Puliamo il Fiume Olona, che ha permesso di raccogliere oltre 600 kg di rifiuti, tra questi anche una bombola di gas che in breve tempo dalle sponde sarebbero finiti direttamente nel fiume. Ora però il potenziale pericolo per la salute pubblica si nasconde in piazza Primo Maggio a Legnano. Nella discarica abusiva del piazzale sono infatti spuntati diversi contenitori di grandi dimensioni, realizzati con teli plastici e sigillati accuratamente con nastro adesivo. La cura maniacale con cui sono stati confezionati questi macro pacchi fa scattare l'allarme. Potrebbe trattarsi di sostanze altamente tossiche come eternit in stato di sfacelo, abbandonato illegalmente. Restiamo a Legnano ma ci spostiamo in piazza San Magno e vogliamo ricordarlo così, un salotto cittadino in cui passeggiare anche in orario serale, una piazza attrattiva anche per chi proviene dai comuni limitrofi, magari arricchita dalle bancherelle dello sbaracco. Ma la fotografia settembrina di piazza San Magno restituisce un racconto diverso. Sono evidenti i segni lasciati dagli incivili, a partire dai molti amanti degli amici a quattro zampe che dimostrano decisamente meno empatia con i bipedi, lasciando deiezioni sui marciapiedi e ben guardandosi di pulire con acqua le deiezioni liquide dei cani, tutela dell'igiene e del decoro urbano, cosa prevista tra l'altro dall'ordinanza comunale. Un gesto di banale incuria che diventa un problema serio, soprattutto per i più piccoli e per chi attraversa la città con la sedia a rotelle. Non si contano le gomme da masticare abbandonate sul selciato, diventate parte integrante del lastricato. Il resto lo fa la scelta dei materiali per la pavimentazione della piazza, che nel tempo hanno dimostrato di non essere idonei all'uso. Basta un gelato caduto per trasformare una banale distrazione in un mosaico di macchie decisamente poco estetiche. Arrestata a Malpensa la regina della droga. Il vertice dell'importazione di stupefacenti era una quarantenne di origine marocchina cresciuta in Italia. Il suo uomo di fiducia era un connazionale, 47enne, e i due trafficavano hashish dalla Spagna appoggiandosi su due corrieri, un 39enne e un 34enne. Ora sono tutti in carcere in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP Stefano Colombo su richiesta del pubblico ministero Roberto Bonfanti. Un'indagine minuziosa a quella condotta dalla Guardia di Finanza di Malpensa, che si è sviluppata a ritroso. Partendo da un sequestro di oltre 4 kg, sono stati ricostruiti i viaggi precedenti verso la Spagna e verso Malta. Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
3: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.

0: Colui che chiede è stupido per un minuto. Colui che non chiede è stupido per tutta la vita. Confucio.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso tra Como Montolimpino e Chiasso per le operazioni doganali verso la Svizzera. Coda a tratti sulla 8 Milano-Varese per traffico intenso tra Fiera Milano e Viale Certosa verso Milano e altre code tra il Bivio per la Pedemontana e Gallarate per lavori verso Varese. Code per incidente sulla 4 Milano-Venezia tra il Bivio per la tangenziale est di Milano e Monza in direzione Torino. Proseguendo in questa direzione un altro incidente è la causa delle code tra Sesto San Giovanni e Cormano, mentre in carreggiata opposta, sempre sul percorso urbano della 4, quindi siamo in direzione Venezia, è il traffico intenso la causa delle code tra Viale Certosa e Milano Est. Rallentamenti e code lungo il percorso delle tre tangenziali di Milano per traffico intenso nelle due direzioni. Code a tratti sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e il Bivio per la tangenziale ovest per traffico intenso verso Bologna. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Punto.
3: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
4: Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love bug.

David Bowie nel 1997 è il primo artista a collocare delle obbligazioni, i Bowie Bonds, un'emissione di titoli decennali di 55 milioni di dollari, interamente acquistati dalla Prudential Insurance Company e garantita dai diritti d'autore di 287 canzoni contenute in 25 album registrati prima del 1990. L'idea è stata seguita da altri artisti tra cui James Brown, Ashford & Simpson e The Isley Brothers.

0: tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-Up Weekend. Il cubo di Rubik venne ideato nel 1974 e divenne presto una moda. Si stima che nel periodo tra il 1980 e il 1983 vennero venduti circa 200 milioni di cubi di Rubik in tutto il mondo.

0: Spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 13 e 3 minuti.
4: Punto News, notiziario regionale a cura della redazione di Radio Punto. Buongiorno e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il GR Lombardia curato dalla redazione di Radio Punto. In apertura l'apertura della campagna vaccinale antinfluenzale 26-27, la prima fase rivolta alle categorie per le quali la prevenzione è maggiormente raccomandata, con il coinvolgimento della rete sanitaria regionale e dei punti vaccinali. L'avvio del 1 ottobre anticipa la stagione influenzale e punta a proteggere soprattutto le persone più fragili e a ridurre l'impatto sui servizi sanitari nei mesi invernali. Le indicazioni operative e le modalità di accesso sono rese disponibili attraverso i canali sanitari regionali. La campagna rappresenta uno dei principali appuntamenti autunnali di prevenzione in Lombardia. Nessun ferito e nessun controllo, nessuna particolare criticità per la qualità dell'aria dopo l'incendio scoppiato ieri pomeriggio alla Iki Metals di Paderno Dugnano nel Milanese. Le fiamme hanno interessato l'azienda specializzata nel recupero e riciclo di batterie esauste e rifiuti contenenti piombo, producendo una densa colonna di fumo nero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 in via preventiva e i tecnici per le verifiche ambientali. I campionamenti effettuati dal nucleo NBCR dei Vigili del Fuoco e da ARPA non hanno evidenziato nelle prime rilevazioni particolari problemi per la salubrità dell'aria. Voltiamo pagina e parliamo dei trasporti, dove resta alta l'attenzione sui collegamenti ferroviari lombardi. A Pavia i pendolari hanno segnalato ancora ritardi e cancellazioni sulle direttrici verso Milano e Garbagnate, con ripercussioni per chi utilizza quotidianamente il treno. Anche a Bergamo il tema dei cantieri ferroviari continua a preoccupare il territorio. Confindustria Bergamo ha chiesto risposte chiare e scadenze precise, sottolineando l'impatto prolungato della situazione su cittadini e imprese. Due casi diversi che riportano al centro la necessità di garantire maggiore regolarità del servizio e tempi certi per gli interventi infrastrutturali. Regione Lombardia interviene sul rinnovo ecologico dei taxi con uno stanziamento di 2 milioni e 100 mila euro. Il bando sostiene l'acquisto di vetture elettriche o alimentate a idrogeno e prevede contributi che possono arrivare anche a 10 mila euro. La misura rimarrà aperta fino al 1 dicembre e interessa un settore particolarmente rilevante nell'area metropolitana milanese e nei principali centri lombardi. L'obiettivo è favorire la progressiva riduzione delle emissioni del trasporto pubblico non di linea, accompagnando gli operatori nei maggiori costi legati alla sostituzione dei veicoli. Welfare locale, 8 assessori dei comuni lombardi, tra cui Milano, Bergamo, Pavia e Varese, chiedono a Regione e Governo un confronto sulle risorse disponibili dopo la conclusione degli interventi finanziati dal PNRR. Gli amministratori, in particolare, chiedono una programmazione pluriennale e risorse strutturali per garantire continuità ai servizi sociali avviati o potenziati negli ultimi anni. La richiesta è quella di aprire rapidamente un tavolo istituzionale. Il nodo riguarda soprattutto la capacità dei comuni di mantenere nel tempo servizi destinati alle fasce più fragili della popolazione, una volta esaurite le coperture straordinarie. E ancora l'intelligenza artificiale, primo via della Commissione Cultura del Consiglio regionale Lombardo al progetto di legge dedicato a ricerca, innovazione e utilizzo dell'IA. Il testo prevede una carta etica, un comitato di esperti, un tavolo tecnico permanente e un programma strategico per orientare gli investimenti. L'approvazione in commissione è avvenuta a maggioranza con il voto contrario del Movimento 5 Stelle. Il provvedimento dovrà proseguire il proprio iter istituzionale. L'obiettivo dichiarato è costruire un quadro regionale per accompagnare lo sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale con strumenti di indirizzo e competenze principali. Dalla redazione di Radio Punto per ora è tutto, vi auguriamo un buon pomeriggio con la musica di Radio Punto e vi diamo appuntamento al prossimo aggiornamento con le news.
5: Giornale Radio Regionale. Tutte le informazioni della Regione Lombardia. Prossimo appuntamento questa sera alle 19.
6: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: La musica presente anche oggi, primo ottobre, ecco, buon mese di ottobre a tutti voi. Siamo entrati nel decimo mese di questo anno 2026. Io sono Riccardo Pellegrini per presentarvi Ora Musica. Tra poco partirò con le novità, ma chi ci segue lo sa, si apre sempre con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1986.

0: Che ricordi oggi con questo pezzo, Single Song 1986, gli Stadio. Ricordo che quell'estate mettevo questa canzone, facevo delle feste in piscina e mettevo i dischi all'interno di una roulotte. Avete presente le roulotte con la finestra laterale che si alza a modi, e la gente veniva lì a farmi le richieste. Ricordi veramente incredibili di tempi passati. Oggi, per aprire Ora Musica, siamo alla novità, al primo ascolto, firmata The Vice, Iodio.
1: Son quasi

0: Intervista. Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Abruzzo e allora incontriamo telefonicamente Daniele Tosco in programmazione con Conflitti. Ciao Daniele, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno.
0: Allora, Conflitti, tocca un tema che sfido chiunque all'ascolto a dire a me non riguarda. Tutti abbiamo dei conflitti in qualche cosa, per qualche motivo, con qualcuno, con noi stessi, no?
1: Esattamente, esattamente. È un tema che riguarda esclusivamente e non solo la, diciamo, l'accettazione di se stessi, come un po' tutto l'album che stiamo pubblicando, e fondamentalmente il conflitto e i conflitti che si affrontano prima con noi stessi e poi con gli altri, col mondo, per cercare di darsi un'identità, per cercare di affermarsi in un mondo che, come spesso dico, tende un po' a tenerci con la testa bassa, più che altro per uniformarci e per darci un po' l'idea di libertà, quando in realtà la vera libertà dobbiamo sempre conquistarcela.
0: Dicevi che sarà un po' un tema che troveremo in generale nell'album che sta per uscire. Anche il titolo dell'album è già molto chiaro, no? Paura, e c'è anche un punto di domanda.
1: Esattamente, un po' una domanda che io, quando lo scrivevo, ponevo sempre a me stesso, quando cercavo di capire se effettivamente stessi facendo la cosa giusta ad espormi così artisticamente, e dico, ma sarà che forse ho un po' di paura? Beh, allora perché non chiamare così effettivamente l'album? Un po' per chiamare e rimandare alla paura che proviamo fondamentalmente tutti i giorni, costantemente, e che però non deve essere un deterrente, deve essere in qualche modo un po' la benzina che ci spinge. Finché abbiamo paura, finché siamo incerti, probabilmente forse è la strada giusta che stiamo facendo.
0: Secondo me hai fatto bene ad esporti, perché comunque la musica, questa cosa qua mi fa pensare ai cantautori. Oggi tutti si chiamano cantautori, no? Scrivo una canzone, dico sono un cantautore. I cantautori di una volta esprimevano dei concetti e si esponevano anche in prima persona con questi concetti che aprivano dibattiti. Ecco, forse un po' quello che manca oggi alla musica troppo leggera, no?
1: Può darsi, sì, effettivamente sì. Io parlo di quello che poi alla fine riguarda me come persona prima che come artista, e credo che la condivisione tramite la musica sia poi effettivamente il modo per parlarne, per arrivare, per condividere delle idee che magari, se vengono ascoltate, forse possono creare una discussione, un dibattito e una condivisione.
0: Certo, pensieri, uno ascolta. Adesso chi ci sta ascoltando può essere d'accordo o no, ma se pensa, noi abbiamo già vinto perché siamo arrivati lì, no?
1: Sì, è esattamente questo.
0: Allora, ricordiamo, quando esce l'album?
1: L'album esce a febbraio del 2020.
0: Ah, ok, quindi magari avremo modo di risentirci, perché immagino magari uscirà un altro singolo di traino dopo questo, no?
1: Esatto, in realtà sono previsti altri due singoli, uno in uscita il 2 ottobre, l'altro novembre, e poi in realtà l'altro in prenatale, quindi ce ne sono tre, prima dell'uscita dell'album a febbraio dell'anno prossimo.
0: Bene.
1: Diciamo un singolo al mese più o meno, e poi l'album, il drop dell'album.
0: Bene, allora Daniele Tosco, chi ti cerca ti trova con nome e cognome, Daniele Tosco.
1: Esatto, nome e cognome, artista e nome anagrafico corrispondono su YouTube, Apple Music, Spotify e anche su Instagram.
0: Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, Riccardo. Grazie.

0: Conflitti, questo è il brano di Daniele Tosco, oggi nostro ospite qui a Aura Musica nello spazio interviste.
1: Radio Punto, nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplice,

Questo è uno dei brani più interessanti tra quelli che abbiamo in programmazione in Ora Musica in questi giorni, il singolo firmato Clyders, There's No Way, novità della scorsa settimana, adesso inserito in programmazione ad alta rotazione. Elena Presti è ancora in programmazione con Amor Perdido.

0: Amor Perdido, uno dei brani che ci riportano all'estate, visto che ci ha accompagnato durante tutta l'estate. C'è ancora in programmazione qualche rimasuglio d'estate, eh? Ad esempio, oltre al singolo di Elena Presti, c'è questo di Carlo Audino.
1: Il sole muore piano.

0: Carlo Udino, ancora una volta in programmazione qui a Ora Musica. Tra le nostre novità era Restami Addosso.
1: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, traffico bloccato nelle due direzioni sulla statale 300 del Passo Gabbia per un autotreno incastrato in località Pezzo. 4 km di coda sulla 1 Milano-Bologna tra il bivio per la diramazione per Fiorenzuola e Basso Lodigiano in direzione Milano. A chi proviene da Bologna consigliamo di uscire a Fiorenzuola. Rallentamenti e code sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino e tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia. Per lavori 3 km di coda sulla 21 Torino Piacenza Brescia tra Piacenza Ovest e il bivio per l'autosole in direzione Brescia. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
5: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
6: Ora Musica, il network della musica indipendente. I feel-

0: Here to Stay. Questo è il singolo di Brian Scavullo tra le promozioni di Ora Musica ad accompagnarci al nostro Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: 1998, angolo dei ricordi dedicato a Luca Carboni, quello di oggi. E ascoltiamo Le Ragazze.
2: Le ragazze ci sorridono un po'.

0: musica si viaggia anche nel tempo, si ascoltano le novità discografiche indipendenti, però si viaggia nel tempo con il brano d'apertura, il nostro Ora Musica Story, e poi l'angolo dei ricordi che oggi ci ha riportato nel 1998 con Luca Carboni e Le Ragazze. Domani alla stessa ora altro classico, adesso invece c'è Valentino Forte.
1: Sei così bella da farmi impazzire, sei così bella da farmi soffrire. Con i tuoi occhi mi dici tutto, con la tua bocca mi baci tutto. Sei così bella da

0: realtà.
1: Valentino Forte, questa è la versione remix di Stella Bella.
2: Golden Classic, Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
3: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Un

Cardo, ovvero Simone Cardelli da Imola con Ehi, nuovo singolo, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. Il prossimo che ascoltiamo invece è Freud, progetto Freud che prende vita e che nel 2025, quindi è molto molto fresco e che segna la svolta artistica di Andrea Frosi. Blues, rock, tanti sono i miscugli in questo progetto. Il singolo al primo ascolto è Icaro.

Sta per uscire l'EP di Freud, anticipato da questo brano molto blues, molto rock, con dentro anche molta elettronica. Si chiama Icaro, novità al primo ascolto Aura Musica. Andiamo a chiudere la puntata con l'ennesima novità al primo ascolto, Amen di Roberta Cannone.

0: Voce bella potente, quella di Roberta Cannone, che oggi chiude il nostro spazio Ora Musica con il suo nuovo singolo dal titolo Amen, brano scritto insieme a Sophie LaRouge, l'hanno scritto a quattro mani. Da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani con altre novità.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Signore, è stata una svista, abbia un occhio di riguardo per

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 14 e 5 minuti.
4: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Mattarella andrà in visita di Stato nel Principato di Monaco, si tratta della prima visita di un presidente italiano. Ucraina, un drone russo colpisce una scuola a Kiev, strage sfiorata, illesi i bambini. Ravenna, nella foto con i compiti inviate in chat agli studenti finiscono anche le sue parti intime, bufera su un professore. Queste e altre notizie ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
5: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Un buon pomeriggio, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Per la prima volta nella storia della Repubblica un presidente italiano sarà in visita di Stato nel Principato di Monaco. Sergio Mattarella volerà a Monte Carlo domani, venerdì 2 ottobre, per una visita di due giorni molto attesa, ottimi e intensi anche per ragioni geografiche e rapporti con l'Italia. Ci spostiamo agli esteri. Un drone russo ha colpito un edificio scolastico a Kiev provocando un incendio. Al momento dell'impatto i bambini si trovavano in un rifugio antiaereo, come ha confermato anche il sindaco della capitale ucraina. I servizi di emergenza, ha detto il primo cittadino, si stanno dirigendo sul posto e ha aggiunto che i detriti del drone hanno anche danneggiato un magazzino. La cronaca continua a ripetere che è stato un incidente, un errore fatale, è scosso e mortificato il professore di una scuola superiore di Ravenna, finito al centro di una bufera dopo che domenica 27 settembre, inviando in alcune chat che condivide con i suoi studenti alcune foto di materiale scolastico utile per lo studio dei ragazzi, avrebbe secondo lui inavvertitamente ripreso in uno scatto parte dei suoi genitali. La foto, come riferito dai media locali, sarebbe stata inviata assieme a quelle delle pagine di un libro ed è stata poi cancellata, ma nel frattempo sarebbe stata scaricata da vari ragazzi, presumibilmente alcuni anche minorenni, creando indignazione in diverse famiglie della città romagnola. Il giorno dopo c'è stato subito un confronto tra i rappresentanti degli studenti e l'istituto stesso. Intanto il professore, almeno fino a martedì 30 settembre, non risultava essere rientrato a scuola. Economia. Ad agosto 2026, su base mensile, gli occupati diminuiscono di 5.000 unità sul luglio e crescono di 291.000 unità sull'anno. Lo rileva l'Istat, sottolineando che crescono le persone in cerca di lavoro, con 48.000 unità in più sul mese e 129.000 in più sull'anno. Gli occupati sono 24.352.000, mentre i disoccupati sono 1.591.000. Diminuiscono in modo consistente gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, con 21.000 in meno sul mese e 381.000 in meno sull'anno. Il tasso di occupazione scende al 63%, meno 0,1 punti sul mese, mentre il tasso di disoccupazione sale al 6,2% più 0,2 punti sul mese. E chiudiamo con lo sport. Sto provando tutto quello che posso, al momento stiamo conquistando parecchi podi, ma voglio vincere, basta che ne vinca una e sarà già bello, è per questo che sono qui, ci sto arrivando e voglio vincere almeno una gara in questa stagione. Non siamo in lizza per il campionato, quindi per noi è importante occasione di apprendimento, ogni singolo fine settimana cercheremo di dare il massimo. Queste le parole di Max Verstappen durante la conferenza dei piloti di Formula 1 a Sepang. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: La vita è come il cubo di Rubik. Devi fare le mosse giuste per vincere, che si imparano solo fallendo ripetutamente. Gianluca Mancini.
1: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

0: Leggenda vuole che il nome dei Depeche Mode derivi da una rivista francese, capitata sotto gli occhi di David Gunn. Nel 1989 la band venne attaccata pesantemente dal New York Times per l'uso di campionamenti e suoni preregistrati sul palco. Vennero definiti vicino all'assurdità dal critico John Parales, che stroncò il disco dal vivo 101.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto.

Raramente sentiamo parlare di un'operazione preventiva al seno, ma è proprio quella che ha fatto Angelina Jolie nel 2013, sottoponendosi a una doppia mastectomia per prevenire il rischio di sviluppare un cancro al seno. L'attrice, che aveva perso la madre, la nonna e la zia a causa del cancro, ha dichiarato di essere affetta da una mutazione del gene BRCA1, per cui secondo i medici aveva una probabilità dell'87% di sviluppare il cancro alla mammella, probabilità che sono invece calate al 5% con l'asportazione di entrambi i seni.

0: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il famoso colore giallo paglierino del Post-it deriva da una scelta accidentale, perché era il colore dei fogli gialli trovati per caso nei laboratori della 3M con cui Silver Spencer e Arthur Fry condussero i primi test negli uffici dell'azienda.

FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base

0: legati all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Spot.
3: Sono le 15 e 2 minuti.
4: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
5: Ben ritrovati ad una nuova edizione del Punto News che mette al centro i territori oltre l'Alto Milanese. Ancora un rogo, questa volta a Nerviano, sono state bruciate 3 auto. Questa volta il fatto si è svolto nel cortile di un caseggiato e sono tutte appartenenti alla stessa famiglia che vi abita. Il fatto è successo in via Villoresi a Nerviano alle 6.30 dell'altro ieri, domenica 27 settembre. Ignoti hanno appiccato il fuoco ai veicoli parcheggiati nel cortile, 3 auto e uno scooter. I veicoli sono andati tutti distrutti, 2 delle persone dei residenti hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari per la inalazione dei fumi. Sull'origine dolosa dell'incendio non vi sono dubbi. La famiglia, presa di mira, ha però negato ai carabinieri di aver mai ricevuto minacce né di avere conti in sospeso con alcuno. Nelle settimane precedenti altri episodi simili si erano verificati nell'Alto Milanese e nell'Interland della città di Milano. Chiudiamo con Cugiano. L'allarme dei carabinieri è scattato attraverso il braccialetto elettronico che l'uomo portava su disposizione della magistratura in seguito al divieto di avvicinarsi alla persona offesa. Un provvedimento disposto dopo le ripetute molestie nei confronti della ex compagna, ma incurante del dispositivo e del divieto, l'uomo, un italiano di 40 anni con problemi di tossicodipendenza, ha inseguito in auto la donna, anche lei italiana di 7 anni più giovane, da Inveruno fino a Cugiano. Qui però ad attenderlo ha trovato i carabinieri della locale stazione che lo hanno arrestato. Il fatto è accaduto domenica pomeriggio intorno alle 18. L'uomo è stato processato per direttissima e ha visto convalidare dal giudice l'arresto e per lui si sono aperte quindi le porte del carcere. Ci spostiamo a Busto Garolfo, dove ha presentato un documento falso al posto di controllo e si è scoperto che era ricercato da 4 anni e ai carabinieri che lo hanno fermato per un normale controllo ha esibito un documento di identità spagnolo, ma i militari hanno notato che questo non era originale e l'hanno quindi portato in caserma per procedere al fotosegnalamento. E così è emerso che l'uomo, in realtà un cittadino marocchino di 48 anni, era solito dare false generalità anche con documenti di identità contraffatti per nascondere il proprio status di immigrato irregolare e di ricercato. Dai controlli infatti, oltre alla sua vera identità, è risultato che l'uomo, fermato lunedì 28 settembre intorno alle 13 sulla provinciale 12 a Busto Garolfo, mentre era in auto con un'altra persona, doveva scontare una condanna della Procura di Roma a 5 anni e 8 mesi di carcere, che risaliva al 2022, per vari reati contro la persona e contro il patrimonio. Alla condanna si sono raggiunte le denunce per sostituzione di persona, possesso di documenti falsi e immigrazione clandestina.
6: Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre al comunicato stampa ufficiale e alle comunicazioni delle amministrazioni.
4: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
7: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
8: Beh, questo è poco ma è sicuro. Tutta la più bella musica degli anni 70 e 80 con la voce di Marco Del Vais. Ben trovati un'altra volta in questo grande, grande contenitore di musica che veramente fa scoprire dei pezzi che ogni tanto mi dimentico. Mi fa piacere fare questo appuntamento perché l'ho già detto una volta. Oltre che presentare le canzoni a voi, mi riascolto anche dei bei pezzi che era una vita che magari non facevo. E quindi uniamo l'utile al dilettevole, ok? Siamo pronti per partire anche oggi con un bel Golden Classic. Oggi mi sento particolarmente soul, quindi arriverà della bella musica soul, arriveranno anche dei bei pezzi di musica rock. Se amate Bob Dylan, sappiate che oggi ascolteremo la sua canzone. Ma per incominciare il nostro nuovo appuntamento, Carl Carton.
3: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70.

Sai che queste sono canzoni che fanno piacere ascoltare in qualsiasi momento della giornata, perché ci riportano veramente indietro negli anni. Siamo nel 1981, anno fortunatissimo per questo personaggio che si chiama Carl Carlton. Ve la ricordate questa canzone? Beh, noi che abbiamo i capelli grigi magari sì, magari che quelli che hanno i capelli un po' più colorati, tutti di nero, che sono un po' più giovani, magari biondi, magari rossi, magari questa canzone non la conoscevano per niente. Beh, il Golden Classic serve anche a questo, a far conoscere le canzoni che sono stati un po' la storia della musica

penso che questa sia la terza volta che metto nel Golden Classic, da tutti gli anni che passo, le canzoni naturalmente. Sì, sarà la seconda, terza canzone. Però quando le canzoni sono, ragazzi, di grande, grande rispetto, beh, è giusto che ci siano. Siamo al minimo. Si parla di un grande artista, io l'ho definito un grande poeta. Questo è un album che è stato scritto nella primavera del 1983 da Bob Dylan in uno studio newyorkese famoso, il Power Station. Non ci sono mai stato, ma so che è molto famoso. Album che, beh, aveva avuto la collaborazione anche di altri quattro personaggi oltre alla sua grande voce, quello di Mark Knopfler e Alan Clark, dei famosi Dire, e poi Sly e Robbie di Sly and Robbie, che erano appunto un gruppo giamaicano. In effetti ci sente un po' la musica reggae in questa canzone. Bella. I'm Files, questo è il nome dell'album del 1983 che abbiamo fatto passare nel nostro Golden Classic, che in questo caso però dispiace aver rovinato la canzone, ma per motivi di tempo dobbiamo andare avanti con la prossima. Li abbiamo già sentiti, Love, Tenderness and Devotion, o LTD. Li ascoltiamo da

Perché piace questa musica? Boh. Quando ti entra dentro però questo ritmo, non lo abbandoni più assolutamente. Musica funky, la musica soul, la musica disco. Sono canzoni che effettivamente sono un po' diverse da quelle che stanno passando in questo periodo nella nostra vita, però sono rimaste dentro di noi. Quando parte il primo tocco di batteria, uno capisce già di che canzone si sta andando a parlare. E sono canzoni comunque che fanno sempre tanto tanto piacere ascoltare. Loro si chiamano Black Ivory. Nascono nel 1971. Tre personaggi: Stuart Bascom, Russell Patterson e Leroy Burgess. Hanno fatto diverse canzoni interessanti. Io questa però la considero una delle più belle, quella che, sì, è ancora in sottofondo, quella che si chiama, volete sapere? Mainline. Bella. Oggi sono un po' tranquillo a proposito, perché mi sto proprio gustando le canzoni che sto facendovi ascoltare in questa trasmissione. E spero che vi piacciono e soprattutto che anche la prossima che sta per arrivare sia molto gradita. Sono un gruppo di femminelle. Si chiamano High Energy, con la I al posto della E.

0: Up in the Middle of Turning Me On.
1: Quasi uno show di lingua questo qua, eh?
0: High Energy. Formazione che nasce nel 1977 da quattro amiche, due sorelle e altre due conoscenti, così che ballavano. Invece le due sorelle e le altre, le principali, erano quelle che cantavano, che portavano avanti il lavoro. No, dico io, è tanto per dire. Allora, se devo essere sincero, dunque le cantanti erano Vanessa Mitchell e la sorella Barbara, mentre Linda Howard e Michelle Martin erano quelle che danzavano, che facevano così, ma poi all'insieme ogni tanto qualche colpo

qualcosa, sta per arrivare qualcosa, allora devo decidere se farvi sentire questa prossima canzone che è piuttosto ritmata o proseguire su qualcosa di tranquillo. Dai, schiaccio questo tasto, non mi ricordo cosa c'ho dentro all'interno del CD. Ah no, caspita, c'è Evelyn Champagne King.

fissata con l'amore. Grande Avery Champagne, I'm in love, back to love, love come down. Beh, l'amore comunque sta, una parola che sta in tantissime salse e sta bene in qualsiasi discorso, perché quando c'è l'amore, beh, c'è tutto. Qua siamo veramente stagionati con questa canzone, perché siamo veramente negli anni indietro, anni 80. Questa era Back to Love, nel nostro appuntamento che vi ricordate come si chiama? No, se no ve lo dico. No, ma non ve lo dico, dai, perché sennò poi diventa troppo pesante da sentire tutte le volte nella mia presentazione. Adesso però facciamo un giro in un ex componente, anzi aveva creato il gruppo, i fondatori, diciamo così, e dei Jefferson Airplane. Vi ricordate? Beh, lui poi ha fatto anche qualcosa da solista. Si chiama Martin Barin. Questa canzone ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento. Vi presento Hearts.

0: sono cantata tutta perché mi piace questa canzone, mi dà un'allegria incredibile. Allora, attenzione: Lynn Jackson, Pat Jackson, Ray Jackson, Jenny Jackson e Jacqueline Jackson. Queste sono le Jackson Sisters. Nate a Detroit, ma arrivavano da un'altra parte del mondo, hanno avuto la grande fortuna di potersi esibire, pensate, grazie a un talent televisivo, con addirittura Smokey Robinson e The Miracles. Poi hanno fatto questa canzone, che dice in effetti: credo nei miracoli, probabilmente perché hanno vinto questo content e insomma sono state scelte per andare a cantare e ad esibirsi su un palco insieme a questi grandi mostri sacri della musica soul degli anni 70-80. Questa era I Believe in Miracle, mentre la prossima che sta per arrivare, sentitela un attimino, ha una sonorità particolare, eh? La ricordate questa? Non è I'm Not Stopping Us Now, l'abbiamo già sentita diverse volte nel Golden Classic, ma ci sta oggi. Oggi ho voglia di sentire il gioco che ci racconta questa storia.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo

Ma che storia che sta raccontando questo qua? Allora, viene considerato probabilmente il primo grande rapper della storia in assoluto, perché lui parlava alla radio, in una radio di Baltimora che si chiamava WB Hill. Sapete che i vocioni americani sono proprio così, parlano in questo modo. Beh, lui ha fatto questa parentesi dedicata a una sua trasmissione, probabilmente in questo pezzo che si chiama Rhythm Talk. E quindi questo è stato il più grande successo di questo personaggio, che appunto ha parlato alla radio dal 1950 fino a qualche anno fa, poi purtroppo è scomparso nel 2000 proprio per via di una cosa, una malattia, una grave malattia viene definita così. Però lo ringraziamo perché ha fatto questo pezzo che a distanza di un sacco di anni è sempre un gran piacere riascoltare, e noi cercheremo di farlo magari anche in futuro, nei prossimi anni. E a questo punto, da un grande rapper a un grande chitarrista rapper, sì, c'è Johnny Gidder Watson.

0: phone.
1: Mi lodo da solo, dai. Mi faccio un attimo una lode, perché se non esistesse il Golden Classic, certi pezzi non passerebbero mai alla radio. Sono sicuro di quello che sto dicendo, perché sono canzoni un po' pesanti magari da ascoltare, sono canzoni fuori tempo, sono canzoni che non tutti amano, ma però che sono dei grandi pezzi da geni della musica. Johnny Gider Watson, una storia dietro a questo telefono che suona, Telephone Bill, questo è il titolo di questa canzone che abbiamo sentito nel nostro appuntamento che prosegue. E a questo punto però ritorniamo più o meno sulla retta via, come ho già detto in altre occasioni, cioè quella famosa del Golden Classic, dove si passa questa musica armoniosa, dove si passano i grandi cantanti, dove arriva Love Sensation, che adesso canta lei. Good.

anche questa non è male. La Holloway. Ogni tanto arriva con le sue canzoni. Questa è una canzone che fa parte di una grande raccolta della sua musica. C'era più o meno tutti i grandi successi che ha fatto lei, a partire da questa canzone che è quella che si intitola Love Sensation, fino ad arrivare, non so, a Catch Me on the Rebound. C'era

0: prossimo appuntamento del Golden Classic, naturalmente l'avrò detto 7-8 volte giusto proprio per non ricordarmelo, poi anzi per non dimenticarmelo. Probabilmente sta capitando anche a voi la stessa cosa, cioè non dimenticatevi assolutamente di questo nome, eh? Non lo ripeto più però. Dai, vi lascio su questa canzone particolare. Senti qualche roba. Mio amico Fausto magari, bah, non so se ascolterà il programma, però questa era sua. Caspita, quando lo si sentiva, che cominciava con questa canzone, bei tempi. Da parte di Marco De Mais, beh, che cosa, grazie di essere stati anche oggi insieme per questa oretta dedicata alla musica degli anni 70-80. Oggi siamo stati poco rocchettari, ma in compenso abbiamo sentito della musica da pelle d'oca. Loro sono Mother Father.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
0: Ne mancavano altri due, Sister and Brother. E questa è Love is the Messenger. Ciao ciao, buon ascolto.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 16 e 2 minuti.
4: Ieri la paura nei cieli sul volo per Tel Aviv, sventato un altro 11 settembre. Aggiornati l'EA 800 fra nuovi servizi e cure. Sgarbi resta ricoverato in terapia intensiva al Gemelli, non è previsto un bollettino medico sulle sue condizioni. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Giovedì 1 ottobre, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Ieri terrore nei cieli del Medio Oriente con Israele che denuncia un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre. Il copilota umanita del volo Fly Dubai, decolato da Dubai diretto a Tel Aviv, ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di far schiantare il Boeing sul quale viaggiavano 174 persone, tra cui 166 israeliani. Panica a bordo quando l'aereo ha subito una brusca perdita di quota andando in picchiata per 5.000 metri. La situazione è tornata sotto controllo solo grazie ad alcuni passeggeri che hanno fatto irruzione in cabina di pilotaggio, neutralizzando l'assalitore e portando in salvo il volo in Arabia Saudita. È un estremista religioso, prega tutto il giorno, dice un collega del copilota. Netanyahu rende omaggio agli eroi a bordo, riunito il gabinetto di sicurezza, stop di 6 giorni ai voli di Fly Dubai per Israele. Trump scrive: ho parlato a lungo con Bibi, forse il pilota era un terrorista o un matto. Ora torniamo in Italia ai fatti di casa nostra. Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, chiamati LEA. L'aggiornamento prevede circa 800 fra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti. Si interviene nel campo della prevenzione, oncologia e malattie rare e croniche. Cambiamo argomento. Vittorio Sgarbi resta ricoverato nella terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma. Al momento non sarebbe previsto un bollettino medico sulle condizioni di salute del critico d'arte e ex sottosegretario alla cultura. Mesi fa Sgarbi, 74 anni, fu ricoverato a causa di una profonda sindrome depressiva, da lui stesso esplicitata, che ne aveva causato un dimagrimento. Omicidio Regeni, abbiamo avuto finalmente verità e giustizia lunedì in un'aula del tribunale da una corte che era unica legittimata a riconoscerle. Così Paola e Claudio, i genitori di Giulio Regeni, in un'intervista alla Repubblica parlano per la prima volta dopo la sentenza sul sequestro, le torture e l'uccisione del figlio, chiedono al governo italiano di cambiare l'atteggiamento nei confronti dell'Egitto. In tutti questi anni non si può dire che il governo del nostro paese ci abbia sostenuto nell'ottenere collaborazione dal regime egiziano, dopo che è stata ottenuta giustizia, nonostante le sue precedenti inerzie, il governo avrebbe l'occasione di riscattarsi, concludono, di dimostrare ai cittadini che la dignità di un paese non è negoziabile. La legge elettorale è la prova dell'aula oggi alla Camera, dove è previsto il primo dei due voti a scrutinio segreto, l'altro sarà la prossima settimana. L'aula si esprime sulle 5 le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. La discussione è iniziata nell'aula della Camera dopo pranzo, il voto unico e segreto. La cronaca in chiusura: una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. Arrestato un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. Name and bright lights.

0: Scegli il lavoro che ami e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua. Confucio.
1: Radio, internet, televisione.
2: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Stanley Harvey Hazen nasce a New York il 20 gennaio del 1952 sotto il segno del Capricorno. La sua leggenda iniziò quando all'inizio degli anni 70 entrò nei Wicked Lister, band della quale limitava un certo Gene Simmons. Dopo lo scioglimento di questo primo esperimento, Stanley e Simmons, nel 1973, decisero di fondare un nuovo gruppo, i Kiss, con l'aiuto del batterista Peter Criss e del chitarrista Ace Frehley. Il loro primo album uscì nel 1974 ed ebbe un impatto fortissimo, avviando una carriera che ancora oggi fa proseliti all'interno della Kiss Army, il loro esercito di fan.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: semplicemente ovunque.
1: Le persone non dicono mai quello che vogliono dire, dicono sempre altro. Eppure si aspettano che tu li capisca, ma io non li capisco. Tratto da The Imitation Game, film del 2014, che racconta la vita del matematico inglese Alan Turing, genio indiscusso del XX secolo e considerato uno dei padri dell'informatica e dei moderni computer.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Gli Swatch Store in tutto il mondo vendono milioni di pezzi e negli anni 80 se ne portano due o più orologi sul polso, si usano per fermare i capelli a coda di cavallo e si attaccano ai vestiti.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 17 e 3 minuti.
4: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
5: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione curata dalla redazione di Radio Punto. In apertura la rabbia dei sindacati sulla tragedia di Robecco, dove si è registrata l'ennesima vittima sul lavoro. La rabbia dei sindacati si esprime in un comunicato congiunto. Servono prevenzioni, formazione e un'azione ispettiva mirata. Non possiamo più piangere lavoratori traditi dalle norme sulla sicurezza. Di fronte all'ennesima vita spezzata sul posto di lavoro, la misura è colma. L'incidente mortale avvenuto ieri mattina a Robecco sul Naviglio, in cui ha perso la vita un operaio di 48 anni precipitato da un sottotetto, suscita profondo cordoglio, ma soprattutto rabbia per una catena di tragedie annunciate e costantemente evitabili. In attesa che le autorità competenti facciano piena luce sulla dinamica dell'accaduto e accertino le responsabilità, le segreterie CGIL Ticino Lona, CISL Milano e UIL Lombardia si sono strette alla famiglia del lavoratore scomparso e sono intervenute con fermezza sul tema della sicurezza. Voltiamo pagina, al Palio di Legnano mancava solo la benedizione del Papa ed è arrivata. Dopo la salita al Quirinale nel mese di maggio, l'incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dopo aver coniato la moneta celebrativa per l'850esimo della battaglia di Legnano al Palio, mancava solo di incontrare il Papa. Ieri mattina, dopo 23 anni dall'ultima visita a Sua Santità, una delegazione partita da Legnano, guidata dal Sindaco Radice, dal Presidente di Fondazione Palio Luca Roveda, dal CDA Alberto Romanò, Massimiliano Roveda, Giuseppe Scarpa e Francesca Mineo, insieme al Cavaliere del Carroccio Andrea Monaci, Gianfranco Bononi per la famiglia legnanese e dal Gran Maestro del Collegio dei Capitani delle Contrade Alessandro Airoldi e dal suo vice Gio Di Testa, ha raggiunto il Vaticano. Con loro anche il coordinatore della Commissione Cultura Gianmario Bandera. Non poteva mancare poi la rappresentanza della Chiesa legnanese con Monsignor Angelo Cairati, accompagnato da Don Davide Toffaloni e da Don Andrea Biaggi, che ha raggiunto il Vaticano, dove alle 10 ha potuto presenziare in Piazza San Pietro all'udienza generale di Papa Leone XIV, durante la quale Santo Padre ha incontrato i gruppi di pellegrini fedeli provenienti dall'Italia, da ogni parte del mondo e tra cui appunto Legnano. Ci spostiamo a Milano, dove inizia la Digital Week, la 5 giorni dedicata alla città digitale. L'intelligenza artificiale, dati, servizi pubblici e trasformazione urbana entrano per 5 giorni nel dibattito cittadino. È partita ufficialmente la Milano Digital Week, che fino al 4 ottobre propone circa 180 appuntamenti tra incontri, laboratori, webinar e installazioni. Il tema scelto è quello della città generativa. L'idea è discutere non soltanto delle tecnologie disponibili, ma del modo in cui possono cambiare concretamente il lavoro, servizi e partecipazione. Il Comune partecipa con 10 appuntamenti distribuiti fra Smart City Lab, Fabbrica del Vapore e Politecnico, con approfondimenti sul tema. Parte anche l'Ottobre Rosa, il prevenzione del tumore al seno, parlando anche alla Generazione Z. Con l'inizio di ottobre torna il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno a Milano, e Milano prova a parlare anche con le più giovani. Il 6 ottobre l'Auditorium Hume ospiterà un incontro aperto al pubblico che riunirà donne che hanno affrontato la malattia, professionisti della Breast Unit dell'Humanitas e studenti universitari. Tra le iniziative c'è un cortometraggio costruito intorno ad un messaggio semplice: il rischio oncologico viene spesso percepito come qualcosa che riguarda sempre qualcun altro, soprattutto quando si è giovani. Al Niguarda Azzoli resta fino a dicembre, poi la guida passerà a Melazzini. Si definisce il futuro della direzione del Niguarda, uno degli ospedali di riferimento non soltanto per Milano ma per tutta la Lombardia. Alberto Azzoli resterà commissario straordinario fino al 31 dicembre. Successivamente la guida dovrebbe passare a Mario Melazzini. L'850esimo della battaglia di Legnano chiude con Barbero. In autunno arriverà una mostra, un libro e un convegno. Attenzione al Click Day del 15 ottobre. Ascoltiamo le parole del sindaco Lorenzo Radice e del presidente di Fondazione Paglio, Luca Roveda.
6: Sì, è un programma che arriva in un anno straordinario come questo dell'850esimo anniversario, quindi non poteva che essere straordinario.
7: Sì, siamo presenti, come diceva Luca, perché è una partnership. L'ho voluto ricordare anche un po' alla fine. La fondazione non è solo del comune, non è del collegio, non è della famiglia legnanese, che sono i tre enti che l'hanno fatta. La fondazione è certamente di questi enti, ma la fondazione è delle contrade, è della città di Legnano.
5: Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
4: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Bentrovati, apriamo con un veicolo in fiamme sulla 4 Milano-Venezia, con incolonnamenti tra Palazzolo e Grumello verso Torino. Trafficato il tratto milanese della 4 con rallentamenti e code tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Traffico con code a tratti sulla Milano-Meda tra Cormano e Varedo in direzione Meda. Trafficate le tangenziali milanesi ma senza particolari disagi. A Bergamo rallentamenti e code per il traffico intenso sull'asse interurbano tra cui il bivio per la Milano-Venezia verso Ori al Serio. Infine vi anticipo questa notte la chiusura della 1 Milano-Bologna dalle ore 21 alle 5 tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione Bologna. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
9: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
4: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
10: Bentornati amici, bentornati al centro della musica con Angelo Moscara in questo primo di ottobre 2026. Ebbene sì, siamo nel mese di ottobre, siamo nel mese di ottobre. Guai a voi se parlate di Natale, perché già si parla di Natale in giro, già qualcuno si vocifera delle luminarie, poi parleremo anche di quello, parleremo anche di quello, perché a ottobre già qualcuno parla di Natale, perché qualcuno a novembre l'anno scorso aveva già messo anche le luminarie sul balcone. Anticipiamo i tempi. Comunque bentornati da parte di Angelo Moscara, c'è tanta buona musica qui con noi, qui con voi, con Radio Punto, da ascoltare insieme, e l'ascoltiamo subito con Malika Beria, qui con noi Malika Yan. Il brano si chiama Una possibilità.

8 qui al Centro della Musica con Angelo Moscava in questo primo ottobre, perché è il compleanno di Samuele Bersani, Daniele Bossari, Milly Carlucci, che adesso inizierà il suo famoso programma Ballando con le Stelle, poi Houston Dur e Tony Pagliuca delle Orme. Il primo ottobre 1982 vede in Giappone la nascita di che cosa? Del CD. Il primo CD in Giappone è nell'82, il primo ottobre, mentre il primo ottobre dell'85, cioè 3 anni dopo, in comitanza con il lancio dell'album di debutto Picture Book, viene pubblicata la famosissima versione di Holding Back the Year dei Simply Red, una canzone che rimane nella storia della musica internazionale e che noi ascoltiamo insieme.

Classic, il primo appuntamento con Radio. Classic per John Lennon, Man Games, un brano che si è ascoltato qui da Radio Punto in FM 88.15, 89.10, 88.8, in DAB Plus, in suono digitale su tutta la Lombardia, su parte dell'Emilia Romagna, su parte del Piemonte, e potete anche vedere Radio Punto in televisione con la vostra Smart TV andando nel sito di Radio Punto o andando sul canale 883 del vostro televisore. Attenzione, scaricate la nostra nuovissima app gratuita sia su Google Play che su Apple Store. Lì, oltre a vedere la televisione e sentire Radio Punto, si può anche WhatsAppare direttamente dalla nostra app. Per chi non ricordasse il numero di telefono, lo può fare. Comunque ve lo ricordo io: 379 100 26 45. WhatsAppate con noi, siamo qui con voi per ascoltare, farvi ascoltare della buona musica, come quella di Key. Il brano si chiama Strange World.

0: Le notti di maggio, Fiorella Mannoia, qui al centro della musica. Invece qua sono le notti di ottobre, già da stasera, perché è il primo di ottobre. E vi dicevo, non iniziamo a parlare di Natale, invece qua già si parla di Natale. Anche se appena iniziato l'autunno, Milano pensa già a Natale, perché Milano, sempre pronta a Natale, quando passa piange e ci rimane male, dice Lucio Dalla. Approvate le linee di indirizzo per il bando che procederà all'assegnazione dei contributi voti alla realizzazione luminare e addobbi delle vie e assi commerciali cittadini in occasione delle prossime festività. Nello specifico, l'amministrazione mette a disposizione 70.000 euro e il resto naturalmente a carico di associazioni di zona e commercianti. Le luminari e gli addobbi natalizi potranno essere installati a partire dal 1 novembre, cioè fra un mese, e il periodo di accensione è previsto il 15 novembre 2026 fino al 6 gennaio 2027, cioè fino alla Befana. Poi c'è qualche via che comunque lascia acceso qualche giorno in più, succede. Noi invece abbiamo l'appuntamento con il traffico e l'ascoltiamo subito insieme.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, apriamo con un veicolo in fiamme sulla 4 Milano-Venezia con incolonnamenti tra Palazzolo e Grumello verso Torino. Trafficato il tratto milanese della 4 con rallentamenti e code tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Traffico con code a tratti sulla Milano-Meda tra Cormano e Varedo in direzione Meda. Trafficate le tangenziali milanesi ma senza particolari disagi. A Bergamo

0: Rallentamenti e code per il traffico intenso sull'asse interurbano tra Curno e il bivio per la Milano-Venezia verso Orio al Serio. Infine vi anticipo questa notte la chiusura della 1 Milano-Bologna dalle ore 21 alle 5 tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione Bologna. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

nome che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

0: Ladri di biciclette, qui con noi il brano famosissimo e il gruppo famosissimo dei Ladri di biciclette. Pensate, pensando alla bici, pensate che la prima bici non aveva nemmeno i pedali, si chiamava Draisina ed era inventata da Carl Drivis nel 1817, si spingeva con i piedi per terra come i bambini, perciò dopo sono arrivate le bici sempre più complicate, il cambio non è sempre esistito, le prime biciclette avevano una sola marcia. Io la prima bicicletta che ho avuto è stata una Graziella, ricordo benissimo, è con quello che ho imparato ad andare in bicicletta senza rotelle, e ho fatto qualche volo, l'ho fatto, però poi ho imparato abbastanza velocemente e non aveva nessun cambio effettivamente. Poi ho cercato bici più complicate, sono andato sulla famosissima Saltafoss, ve la ricordate? Ecco, quella già era più complicata, molle, si poteva fare qualche fosso, si poteva fare dei fuoristrada, e da lì poi con la Saltafoss è finita lì, perché poi dopo sono passato direttamente al mio Garellino, poi alle moto, e mi sono fatto anche male con le moto. Siamo partiti dai ladri di biciclette per arrivare poi alle moto, comunque. E la musica e la radio fanno queste cose qui. Bene amici, continuiamo con la musica e continuiamo con la voce di un gruppo famosissimo e con un gruppo veramente famoso che era quella dei Commoners, il brano You Are My World.
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it.

Già voce dei Broski Beat, Jimmy Somerville fonda questo gruppo, appunto i Commoners, che vanno a successo con questo brano Yom War che abbiamo riascoltato quest'oggi, in questo giovedì 1° di ottobre 2026, insieme ad Angelo Moscara, naturalmente al Centro della Musica. 1° ottobre, speriamo che sia andato tutto bene, che vada tutto bene, che sia un mese tranquillo, bello per tutti noi, pieno di soddisfazioni, e con tante soddisfazioni e con tanta musica, naturalmente quella che vi fa ascoltare sempre Radio Punto. Io vi lascio alla rotazione musicale di Radio Punto, vi do appuntamento naturalmente a domani. Domani è l'ultima della settimana, è forse il giorno più bello della settimana, come dico sempre, cioè venerdì. Ci sentiamo domani, appuntamento domani con la trasmissione al Centro della Musica. Ciao ciao da Angelo Moscara.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

0: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Spot.
3: Sono le 18 e 4 minuti.
4: Ieri la paura nei cieli sul volo per Tel Aviv, sventato un altro 11 settembre. Aggiornati l'EA 800 fra nuovi servizi e cure. Sgarbi resta ricoverato in terapia intensiva al Gemelli, non è previsto un bollettino medico sulle sue condizioni. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
4: Nuovo appuntamento con l'informazione, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Ieri terrore nei cieli del Medio Oriente con Israele che denuncia un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre. Il copilota umanita del volo Fly Dubai, decolato da Dubai diretta a Tel Aviv, ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di far schiantare il Boeing sul quale viaggiavano 174 persone, tra cui 166 israeliani. Panica a bordo quando l'aereo ha subito una brusca perdita di quota andando in picchiata per 5.000 metri. La situazione è tornata sotto controllo solo grazie ad alcuni passeggeri che hanno fatto irruzione in cabina di pilotaggio, neutralizzando l'assalitore e portando in salvo il volo in Arabia Saudita. È un estremista religioso, prega tutto il giorno, dice un collega del copilota. Netanyahu rende omaggio agli eroi a bordo, riunito il gabinetto di sicurezza, stop di 6 giorni ai voli di Fly Dubai per Israele. Trump scrive: ho parlato a lungo con Bibi, forse il pilota era un terrorista o un matto. Ora torniamo in Italia ai fatti di casa nostra. Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, chiamati LEA. L'aggiornamento prevede circa 800 fra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti. Si interviene nel campo della prevenzione, oncologia e malattie rare e croniche. Cambiamo argomento. Vittorio Sgarbi resta ricoverato nella terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma. Al momento non sarebbe previsto un bollettino medico sulle condizioni di salute del critico d'arte e ex sottosegretario alla cultura. Mesi fa Sgarbi, 74 anni, fu ricoverato a causa di una profonda sindrome depressiva, da lui stesso esplicitata, che ne aveva causato un dimagrimento. Omicidio Regeni. Abbiamo avuto finalmente verità e giustizia lunedì in un'aula del tribunale, da una corte che era unica legittimata a riconoscerle. Così Paola e Claudio, i genitori di Giulio Regeni, in un'intervista alla Repubblica parlano per la prima volta dopo la sentenza sul sequestro, le torture e l'uccisione del figlio. Chiedono al governo italiano di cambiare l'atteggiamento nei confronti dell'Egitto. In tutti questi anni non si può dire che il governo del nostro paese ci abbia sostenuto nell'ottenere collaborazione dal regime egiziano. Dopo che è stata ottenuta giustizia, nonostante le sue precedenti inerzie, il governo avrebbe l'occasione di riscattarsi, concludono, di dimostrare ai cittadini che la dignità di un paese non è negoziabile. La legge elettorale è la prova dell'aula oggi alla Camera, dove è previsto il primo dei due voti a scrutinio segreto, l'altro sarà la prossima settimana. L'aula si esprime sulle 5 le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. La discussione è iniziata nell'aula della Camera dopo pranzo, il voto unico e segreto. A cronaca in chiusura, una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. Arrestato un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: radio. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, trafficato il tratto milanese della A4 con rallentamenti e code tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Venezia. Sulla 8 Milano Varese si rallenta per il traffico intenso tra Fiera Milano e Legnano in direzione Varese. Traffico intenso anche sulla Milano Meda con code a tratti tra Cormano e Cesano Maderno nelle due carreggiate. Trafficate le tangenziali milanesi, in particolare la Nord con code a tratti tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale Est e lungo la tangenziale ovest con code a tratti tra Opera e Assago in direzione Laghi. A Bergamo rallentamenti e code per il traffico intenso sull'asse interurbano tra Curno e Orio al Serio nei due sensi di marcia. Infine vi anticipo

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di Tel Aviv arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a Tel Aviv su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.
3: Sono le 19 e 4 minuti.
4: Punto News, notiziario regionale a cura della redazione di Radio Punto.
5: Buongiorno e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione regionale. Quella di ieri è stata una giornata particolarmente gravosa, si sono registrate troppe vittime. A partire da un giovane che è precipitato per 15 metri in piazza Gaeo Lenti. Uso di droghe e inseguimento da parte degli aggressori, però al momento nulla indica il contesto doloso. Secondo gli accertamenti del commissariato Garibaldi Venezia, Jacopo era sparito nella nottata del 28 settembre in zona del Parco Sempione, dove aveva passato la serata con amici in un locale nei pressi della Torre Bianca. Insieme ai compagni aveva bevuto e trascorso una serata normale, ma poi dopo le 3 di notte gli altri non lo avevano più visto e hanno dato l'allarme. I genitori hanno sentito l'associazione Penelope che ha diramato un avviso. Il corpo è stato trovato da alcuni turisti danesi ieri mattina. Il ragazzo l'ha vestito come la sera precedente, con ancora il cellulare e il portafogli e con segni compatibili con la caduta avvenuta da circa 15 metri. La morte risalirebbe intorno alle 4 del 29 settembre. La ricostruzione più accreditata al momento è quindi quella di un banale tentativo di scavalcamento del grande parcheggio privato che si trova ai piedi dei due grattacieli adiacenti a piazza Gaeo Lenti, da cui è separato da un frammento profondo circa un metro. Un gesto azzardato che l'improvviso cedimento ha trasformato in una trappola letale. Ed è morto anche uno studente nel Comasco. L'incidente a Cantù, a perdere la vita è un 17enne, Gabriele Pennati, studente al liceo Fermi di Cantù, è morto ieri pomeriggio in seguito ai traumi riportati in un incidente avvenuto nel centro della cittadina del Mobile, mentre in sella alla sua moto KTM rientrava a casa al termine delle lezioni. La caduta sarebbe conseguenza del contatto con un automezzo che si stava immettendo nella via laterale. È stato subito trasportato in eli soccorso all'ospedale del Circolo di Varese, ma lo studente è morto pochi minuti dopo il ricovero. Voltiamo pagina. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al teatro alla Scala per il secondo giorno delle celebrazioni dei 120 anni della CGIL a Milano, città nella quale nel 1906 si costituì la Confederazione Generale del Lavoro in occasione del suo primo congresso. Un lunghissimo applauso e una standing ovation con tutti i rappresentanti in piedi lo hanno accolto al suo ingresso in platea. Il capo dello Stato ha assistito alle celebrazioni, dove ha preso la parola il segretario generale Maurizio Landini, alla presenza tra gli altri del sindaco di Milano Giuseppe Sala, della segretaria del PD Ellie Schlein, dei leader di AVS Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Per il governo era presente la ministra del lavoro Marina Calderone. Ci spostiamo nel Bergamasco, a Barzana, dove una banda ha messo a segno un altro assalto notturno a un'azienda per rubare bobine di rame. Secondo la ricostruzione pubblicata da Bergamo News, i responsabili hanno utilizzato 4 veicoli rubati per bloccare le vie di accesso all'area e ostacolare eventuali interventi dopo il colpo. L'episodio è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì ai danni dell'impresa Sperolini. Modalità particolarmente organizzate che hanno richiesto una preparazione preventiva dell'azione. Sono infatti in corso gli accertamenti per ricostruire l'accaduto e individuare i componenti del gruppo responsabile del furto. A Pavia il questore ha revocato la licenza a un bar del centro dopo una serie di provvedimenti precedenti. Secondo quanto riportato dalla provincia pavese, durante i controlli erano state riscontrate riscontrate diverse irregolarità, tra cui la presenza di sostanze stupefacenti, musica ad alto volume e problemi relativi ad un attacco antincendio. A Varese si apre oggi all'Università dell'Insubria il congresso lombardo della Società Italiana di Psichiatria dedicato alle nuove forme di disagio tra adolescenti e giovani adulti. Al centro del confronto ci sono anche gli effetti dell'ambiente digitale e la crescente complessità dei problemi di salute mentale in età giovanile. L'appuntamento riunisce professionisti, università, servizi sanitari e associazioni con l'obiettivo di discutere prevenzione, diagnosi precoce e percorsi di cura più integrati. E per ora è tutto, vi auguriamo una buona serata con la musica di Radio Punto.
6: Giornale Radio Regionale. Tutte le informazioni della Regione Lombardia. Prossimo appuntamento domani alle ore 13.
7: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Ben trovati. Trafficato il tratto milanese della A4 con rallentamenti e code tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Venezia. Sempre trafficata la Milano Meda con coda a tratti tra Cormano e Varedo in direzione Meda. Disagi per un incidente sulla tangenziale ovest con lunghe code tra il bivio per l'Autosole e Assago in direzione Laghi. Ancora traffico intenso sulla tangenziale nord con code a tratti tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Trafficato l'asse interurbano a Bergamo con rallentamenti e code tra Curnasco e Bonate Sopra in direzione Lecco. Per quanto riguarda i cantieri autostradali questa notte, con orario 21.05 è chiusa l'Autosole tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione Bologna. Con lo stesso orario è chiusa anche l'autostrada A4 Milano-Venezia nel tratto compreso tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sempre tra le 21 e le 5 è chiusa anche la 8 Milano-Varese tra la diramazione Gallarate Gattico e Castro nelle due direzioni. Infine lavori anche sulla 9 Milano-Chiasso, chiusa dalle ore 22 alle ore 5 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. È tutto, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico, venerdì in Italia con ancora la presenza dell'anticiclone sui nostri settori. Tuttavia aria un po' più da ovest porterà nuvolamenti ancora abbastanza diffusi al nord, specie al nord-ovest, su parte del versante tirrenico in Sardegna, ma con fenomeni per lo più assenti, eccetto qualche debole precipitazione proprio sulle Alpi. Ampie schiarite sul versante adriatico e alla sud, con un clima ancora molto mite ovunque. Le massime infatti supereranno i 23-24 gradi in maniera ancora abbastanza diffusa. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel silenzio della foresta, dove crediamo di non sentire nulla, un mondo sotterraneo pulsa di vita. I funghi, tramite i sottili filamenti del micelio, inviano impulsi elettrici che assomigliano al linguaggio segreto. Attraverso le ife, organismi come Armillaria condividono segnali che regolano la crescita e reagiscono all'ambiente circostante. Esperimenti condotti con microelettrodi su specie come il fungo fantasma Enochi, Schizophyllum comune e Cordyceps militaris hanno rivelato pattern di impulsi elettrici che si raggruppano in treni, simili a un vocabolario di circa 50 parole. Alcune specie, come lo split gill, generano frasi ancora più complesse. Questo sorprendente linguaggio, ancora tutto da decifrare, ci invita a ripensare l'intelligenza della natura. Funghi che parlano tra loro, non con suoni, ma con impulsi elettrici invisibili, e che coordinano le loro azioni nel silenzio del sottobosco.

0: sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-Up Weekend. Nella notte del 26 aprile del 1986 esplose il più avanzato dei quattro reattori della centrale nucleare di Chernobyl, a poco più di 100 km da Kiev, causando l'incidente nucleare più grave mai accaduto nella storia.

0: 19 e 58 minuti.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
2: Ben ritrovati ad una nuova edizione del Punto News che mette al centro i territori oltre l'Alto Milanese. Ancora un rogo, questa volta a Nerviano, sono state bruciate 3 auto. Questa volta il fatto si è svolto nel cortile di un caseggiato e sono tutte appartenenti alla stessa famiglia che vi abita. Il fatto è successo in via Villoresi a Nerviano alle 6.30 dell'altro ieri, domenica 27 settembre. Ignoti hanno appiccato il fuoco ai veicoli parcheggiati nel cortile, 3 auto e uno scooter. I veicoli sono andati tutti distrutti, 2 delle persone dei residenti hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari per le inalazioni dei fumi. Sull'origine dolosa dell'incendio non vi sono dubbi. La famiglia presa di mira ha però negato ai carabinieri di aver mai ricevuto minacce né di avere conti in sospeso con alcuno. Nelle settimane precedenti altri episodi simili si erano verificati nell'Alto Milanese e nell'Interland della città di Milano. Chiudiamo con Cugiono. L'allarme dei carabinieri è scattato attraverso il braccialetto elettronico che l'uomo portava su disposizione della magistratura in seguito al divieto di avvicinarsi alla persona offesa. Un provvedimento disposto dopo le ripetute molestie nei confronti della ex compagna. Ma incurante del dispositivo e del divieto, l'uomo, un italiano di 40 anni con problemi di tossicodipendenza, ha inseguito in auto la donna, anche lei italiana, di 7 anni più giovane, da Inveruno fino a Cugiono. Qui però ad attenderlo ha trovato i carabinieri della locale stazione che lo hanno arrestato. Il fatto è accaduto domenica pomeriggio intorno alle 18. L'uomo è stato processato per direttissima e ha visto convalidare dal giudice l'arresto e per lui si sono aperte quindi le porte del carcere. Ci spostiamo a Busto Garolfo, dove ha presentato un documento falso al posto di controllo e si è scoperto che era ricercato da 4 anni. E ai carabinieri che lo hanno fermato per un normale controllo ha esibito un documento di identità spagnolo, ma i militari hanno notato che questo non era originale e l'hanno quindi portato in caserma per procedere al fotosegnalamento. E così è emerso che l'uomo, in realtà un cittadino marocchino di 48 anni, era solito dare false generalità anche con documenti di identità contraffatti per nascondere il proprio status di immigrato irregolare e di ricercato. Dai controlli infatti, oltre alla sua vera identità, è risultato che l'uomo, fermato lunedì 28 settembre intorno alle 13 sulla provinciale 12 a Busto Garolfo, mentre era in auto con un'altra persona, doveva scontare una condanna della Procura di Roma a 5 anni e 8 mesi di carcere, che risaliva al 2022, per vari reati contro la persona e contro il patrimonio. Alla condanna si sono raggiunte le denunce per sostituzione di persona, possesso di documenti falsi e immigrazione clandestina.
3: Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre al comunicato stampa ufficiale e alle comunicazioni delle amministrazioni.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
0: Previsioni del tempo di domani a cura di Trevi Meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico, venerdì in Italia con ancora la presenza dell'anticiclone sui nostri settori. Tuttavia aria un po' più da ovest porterà nuvolamenti ancora abbastanza diffusi al nord, specie al nord ovest, su parte del versante tirrenico in Sardegna, ma con fenomeni per lo più assenti, eccetto qualche debole precipitazione proprio sulle Alpi. Ampie schiarite sul versante adriatico e alla sud, con un clima ancora molto mite ovunque. Le massime infatti supereranno i 23-24 gradi in maniera ancora abbastanza diffusa. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati, migliorata la situazione del traffico lungo la rete viaria della Lombardia. Da segnalare qualche rallentamento per il traffico intenso lungo la Milano-Meda, tra Paderno, Dugnano e Varedo verso Meda e sulla tangenziale est tra Forlanini e Cascina Gobba nelle due direzioni. Per quanto riguarda i cantieri autostradali questa notte, con orario 21.05 è chiusa l'autosole tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione Bologna. Con lo stesso orario chiusa anche l'autostrada A4 Milano-Venezia nel tratto compreso tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sempre tra le 21 e le 5 chiusa anche la 8 Milano-Varese tra la diramazione Gallarate-Gattico e Castronno nelle due direzioni. Infine lavori anche sulla 9 Milano-Chiasso, chiusa dalle ore 22 alle ore 5 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. È tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
8: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
9: Spot.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Il saggio sa di essere stupido. È lo stupido invece che crede di essere saggio. William Shakespeare.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, si

0: Un'avventura è stato l'unico brano presentato sia come interprete che come autore da Lucio Battisti al Festival di Sanremo. Arrivò però solo nono, con 69 voti contro i 237 della vincitrice Zingara di Iva Zanicchi e Bobby Solo. La sua performance fu inoltre criticata da tantissimi giornalisti e critici musicali, fra cui Natalia Aspesi, che fu particolarmente dura e paragonò la voce del cantante a dei chiodi che stridono in gola.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: ascolti in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Lo sapevate che Robert Redford voleva a tutti i costi essere il protagonista del film Il Laureato del 1967? Ma il regista Mike Nichols aveva le idee molto chiare in proposito, gli disse assolutamente di no e con le seguenti parole: Benjamin, deve essere un po' sfigato. Tu ti immagineresti a far fatica a sedurre una donna? E a quel punto venne ingaggiato lo sconosciuto Dustin Hoffman, che così lanciò la sua carriera.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: 2 agosto 1980, ore 10:25. Nella sala d'aspetto della seconda classe della stazione di Bologna Centrale esplode un ordigno a tempo contenuto in una valigia abbandonata e uccidendo 85 persone e ferendone oltre 200. È uno degli atti terroristici più gravi del secondo dopoguerra.

0: 54 minuti.
1: Ieri la paura nei cieli sul volo per Tel Aviv, sventato un altro 11 settembre. Aggiornati l'EA 800 fra nuovi servizi e cure. Genitori di Regeni, l'Italia dimostri la dignità del paese. Tra pochissimo, dopo una pausa.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ritrovate sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. Ieri terrore nei cieli del Medio Oriente con Israele che denuncia un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre. Il copilota umanita del volo Fly Dubai, decolato da Dubai diretto a Tel Aviv, ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di far schiantare il Boeing sul quale viaggiavano 174 persone, tra cui 166 israeliani. Panica a bordo quando l'aereo ha subito una brusca perdita di quota andando in picchiata per 5.000 metri. La situazione è tornata sotto controllo solo grazie ad alcuni passeggeri che hanno fatto irruzione in cabina di pilotaggio, neutralizzando l'assalitore e portando in salvo il volo in Arabia Saudita. È un estremista religioso, prega tutto il giorno, dice un collega del copilota. Netanyahu rende omaggio agli eroi a bordo, riunito il gabinetto di sicurezza, stop di 6 giorni ai voli di Fly Dubai per Israele. Trump scrive: ho parlato a lungo con Bibi, forse il pilota era un terrorista o un matto. Ora torniamo in Italia ai fatti di casa nostra. Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, chiamati LEA. L'aggiornamento prevede circa 800 fra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti. Si interviene nel campo della prevenzione, oncologia e malattie rare e croniche. Cambiamo argomento. Vittorio Sgarbi resta ricoverato nella terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma. Al momento non sarebbe previsto un bollettino medico sulle condizioni di salute del critico d'arte e ex sottosegretario alla cultura. Mesi fa Sgarbi, 74 anni, fu ricoverato a causa di una profonda sindrome depressiva, da lui stesso esplicitata, che ne aveva causato un dimagrimento. Omicidio Regeni, abbiamo avuto finalmente verità e giustizia lunedì in un'aula del tribunale da una corte che era unica legittimata a riconoscerle. Così Paola e Claudio, i genitori di Giulio Regeni, in un'intervista alla Repubblica parlano per la prima volta dopo la sentenza sul sequestro, le torture e l'uccisione del figlio, chiedono al governo italiano di cambiare l'atteggiamento nei confronti dell'Egitto. In tutti questi anni non si può dire che il governo del nostro paese ci abbia sostenuto nell'ottenere collaborazione dal regime egiziano. Dopo che è stata ottenuta giustizia, nonostante le sue precedenti inerzie, il governo avrebbe l'occasione di riscattarsi, concludono, di dimostrare ai cittadini che la dignità di un paese non è negoziabile. La legge elettorale è la prova dell'aula oggi alla Camera, dove è previsto il primo dei due voti a scrutinio segreto, l'altro sarà la prossima settimana. L'aula si esprime sulle 5 le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. La discussione è iniziata nell'aula della Camera dopo pranzo, il voto unico e segreto. La cronaca in chiusura: una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. Arrestato un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: Siamo qui a Radio Punto, musica dall'ammiraglia, come ogni giovedì sera. Siamo qui col trio del pedale per la trasmissione del 1° ottobre.
1: Ciao a tutti, parleremo... ragazzi, ciao anche da ciao. Parte mia.
0: Anche abbiamo, stiamo risolvendo alcuni piccoli problemi nella regia, e però noi sappiamo che per chi ha visto il mondiale di ciclismo, i problemi che abbiamo noi, che siamo una piccola radio libera indipendente rispetto alle figuracce che ha fatto mamma Rai domenica,
1: nulla,
0: è assolutamente nulla, quindi
1: nulla.
0: Quindi non ci si può lamentare di nulla qui.
1: Perfetto.
0: Ecco,
1: va bene, oggi è una puntata particolare, Franco, perché lunedì ci sarà la Coppa Bernocchi e quindi abbiamo un grande ospite, abbiamo il vicepresidente della OS Legnanese Gianni Dolce, che fra poco chiameremo al telefono per una veloce intervista. È quello che si occupa dell'organizzazione vera, pratica della gara, e quindi come sempre, perché lo chiamiamo, lo intervistiamo quasi tutte le volte, tutti gli anni, ci racconterà come è riuscito a mettere insieme una squadra di volontari per organizzare nei minimi dettagli una corsa che ormai è a livello internazionale.
0: Che è a livello internazionale e lo è sempre stata.
1: Allora, dobbiamo proseguire,
0: quindi,
1: perché
0: poi abbiamo un mondiale, ovviamente, che è stato un grandissimo, certo, un bel mondiale domenica, quindi bello divertente,
1: imprevista, diciamo, la vittoria.
0: Ma ne
1: parleremo.
0: Un outsider.
1: E poi abbiamo come sempre il nostro grandissimo espertone di vari sport, che è Severino, che ci aspetta dalle lande fresche del Friuli.
0: Sì, lui ci aspetta, e quindi noi non sappiamo mai cosa invece aspettarci da lui, quindi.
1: Allora, la puntata che riguarda la musica, Franco, invece è molto particolare oggi, e direi anche molto molto interessante per gli amanti della musica in generale, perché oggi parliamo della sincronizzazione. La sincronizzazione, che è, diciamo, in inglese, nel mondo anglosassone viene chiamata needle drop, che letteralmente è la caduta del lago. Praticamente è il riferimento storico ai dischi in vinile, e impersonifica esattamente quel momento in cui il DJ fa cadere la puntina sul disco per far partire il brano. Che cosa succede nella sincronizzazione musicale? Viene praticamente, non c'è più la colonna sonora costruita per un film o per una serie televisiva. In realtà c'è una persona che si chiama Music Supervisor, che sceglie i brani, i vari pezzi musicali, e li inserisce all'interno del film, della serie, appunto, come dicevo prima. Perché sì, per la storia che hanno, per quello che raccontano, per la musica, la drammaticità o meno del momento, ci stanno perfettamente in quell'inserimento che il regista ha deciso di utilizzare per quel brano musicale, per quel momento particolare. Quindi abbiamo scelto una decina di pezzi che si riferiscono a serie televisive o a film, e è venuta fuori una bella playlist, devo dire.
0: Bene, quindi pezzi sincronizzati come quelli del nuoto.
1: Ecco. Andiamo ancora avanti, ecco. Fabrizio? Ammazza,
0: sì,
1: ragazzi,
0: sì,
1: è lunga,
0: quindi,
1: oggi.
0: Quindi adesso la prima sincronizzazione magari la canti tu. Puoi essere pronto? No, no, perché qua se la fai cantare a me è finita. Fabrizio è in regia e deve risolvere i problemi, quindi se vuoi io posso fare la musica di sottofondo. Tipo i neri per caso, e tu vai a sincronizzare. Allora, ecco, no.
1: È partito il primo pezzo, finalmente abbiamo risolto il problema, perfetto. Stiamo sentendo i Pixies in questo momento, un brano famosissimo, Where Is My Mind, e il film a cui è riferito questo pezzo è una perla dal punto di vista della drammaticità, perché si parla di Fight Club, un film del 97, mentre il brano dei Pixies è un brano ben più precedente a quegli anni. Quindi la scelta del regista, che è David Fincher, appunto di un brano dell'88, quindi di 10 anni prima, è proprio perché è stato scelto per un momento particolare del film, un momento in cui si stava verificando una cosa veramente drammatica, stavano crollando dei palazzi, e questa musica in particolare lo rappresenta davvero.

0: Questi erano i Pixies con i quali vi saluto perché finalmente sono riuscito a far ripartire il mio microfono.
1: Eccolo lì.
0: E niente, l'introduzione era 1 ottobre 2026, musica dell'ammiraglio arrivata adesso.
1: Va bene, abbiamo ascoltato questo brano stupendo dei Pixies, Fabrizio, in un momento in cui il protagonista era Edward Norton, di un film incredibile, un film che ha segnato sicuramente la storia del cinema, insomma. E quindi adesso possiamo anche parlare di quello di cui ci occupiamo praticamente in tutte le puntate, che è il ciclismo, perché Franco, domenica c'è stata finalmente la gara in linea dei professionisti, eravamo
2: campionato mondiale,
1: certo, eravamo in Canada,
2: in Quebec, a Montreal,
1: esatto,
2: seconda volta che c'era un mondiale a Montreal, terza volta in Canada,
1: mancava Hamilton, mancava il campionissimo, ci si aspettava i grandi nomi e invece voilà.
2: C'è stata una grande sorpresa, non che i grandi nomi siano mancati, perché i grandi nomi si sono dati più o meno battaglia, certo, per tutta la durata della corsa. I favoriti, i 4-5 iperfavoriti, cioè Evenepoel, Van der Poel, Van Aert, Sexas, Del Toro, che erano Pitcock, se vogliamo, era già forse in una seconda fascia, ma si sono dati battaglia tutto il giorno. Poi c'erano degli outsider, ma sicuramente McNulty, che poteva essere visto lo statunitense che si è aggiudicato il campionato del mondo, poteva essere un outsider, comunque un outsider più un guastatore, nel senso che se andiamo a vedere anche il suo palmarè, non ha mai, pur essendo un ottimo passista scalatore, ma fondamentalmente è un gran gregario di Pogacar, e non ha mai ottenuto vittorie di spicco. Però guarda caso, proprio l'anno scorso aveva già vinto il Gran Premio di Montreal, che si corre più o meno sulle stesse strade. Gentile concessione del suo capitano Pogacar, perché erano arrivati insieme e gli aveva in un certo senso lasciato la vittoria, e quest'anno ha fatto terzo sempre al Gran Premio di Montreal, che se andate a vedere 15-20 giorni prima del mondiale c'era il Gran Premio di Montreal, tutti i migliori l'hanno più o meno fatto per iniziare a studiare un po' le strade del percorso. Però McNulty ha vinto con quella che qualcuno chiama la fagianata, con qualcuno chiama un'azione a sorpresa, in un momento di stanca della gara è partito e approfittando del fatto che tira tu che tiro io, tutti quanti stanchi, è riuscito a fare una grande sorpresa. McNulty è del 98, da Phoenix, Arizona, del 98, anche se qualcuno, avendolo visto sul podio, Matthews, che ha 36
0: avrei
2: anni,
0: detto
2: sembra
0: che avevo qualche anno in più.
2: Ti ricordo che Matthews, la medaglia d'argento, a 36 anni sembrava più giovane di McNulty, da un certo punto di vista. Probabilmente anche la grande tensione per questa vittoria, veramente, che non solo vale una carriera, ma per lui penso sia anche molto inaspettata da un certo punto di vista. E stavo dicendo che McNulty, tra l'altro, diventa il terzo statunitense a diventare campione del mondo, prima di lui solo Greg LeMond due volte e Lance Armstrong, quindi niente proprio di meno che due campioni non solo statunitensi ma a livello mondiale, anche se poi Armstrong, una delle vittorie che non sono state tolte ad Armstrong.
0: Ecco la mia domanda, sì. Quella non è stata tolta ad Armstrong?
2: No, anche perché è avvenuta prima, okay. Tra parentesi, una delle vittorie avvenute a Oslo nel 93, prima della sua malattia. Quindi prima della malattia, okay. Quindi nella carriera numero uno di Armstrong a livello ciclistico, se vogliamo. E tra l'altro, quindi una buona vittoria, una grande vittoria per gli Stati Uniti, che sono state anche la squadra probabilmente più forte, perché hanno passato il primo, il quarto, che è Simmons, Jorgensen, che è stato un gran altro, è arrivato nei primi 10. E per quanto riguarda gli italiani, c'è da dire che
1: per il grande abruzzese
2: allora, secondo me la squadra italiana si è difesa bene, una delle migliori mondiali degli ultimi anni per le squadre italiane. Ciccone avrebbe potuto fare anche lui la sorpresa, perché se vinceva Ciccone sarebbe stato comunque una grande sorpresa, certo, ai livelli più o meno forse ai livelli di McNulty, da un certo punto di vista, nel senso che anche lui, diciamo che forse si è piazzato meglio in qualche alla Liegi, insomma, ha già dato. Però è sempre stato un piazzato Ciccone, non ha mai avuto lo spunto grande vincente spunto. E in effetti ci voleva anche un pizzico di fortuna, no? Di azzeccare il momento giusto. Ciccone è arrivato sono arrivati a 15 secondi, però erano forse in troppi, anche se poi, e poi me ne parliamo anche dopo, Del Toro, qualcuno ha anche ipotizzato che Del Toro abbia in parte all'ultimo giro corso per la UAE, insomma, se McNulty è un compagno di Del Toro, la UAE che è la squadra di Pogacar, quindi tra vincere, anche se chi dice che avesse vinto Del Toro per il Messico, in Messico non hanno neanche mai vinto una medaglia nel mondiale esatto, ciclistico, esatto. Per cui sarebbe diventato un idolo assoluto. Quindi,
0: conoscendo un po' i messicani, dubito fortemente che ha lasciato pur avendo la possibilità di vincere.
1: Ecco.
0: Allora, adesso Dante...
1: Sì, abbiamo un altro grandissimo esempio di sincronizzazione.
0: Grandissimo film.
1: Un altro un film meraviglioso, quello che ha lanciato nell'Olimpo del cinema Quentin Tarantino del 92, il film Le Iene, un lungometraggio bellissimo con dialoghi serrati, violenza, strutture temporali non lineari, cioè è proprio lo stile di Quentin Tarantino all'inizio, un embrione di quello che diventeranno poi i film più belli di Quentin Tarantino. Bene, la sequenza più iconica, che è quella della tortura del poliziotto da parte di Mr. Blonde,
0: con taglio di orecchio,
1: esatto. Se ti ricordi, avevano tutti il nome di un colore i protagonisti di questo gruppo di mattacchioni delle veste iene. Per questo brano Quentin Tarantino dice di aver speso un sacco di soldi, perché voleva proprio questo brano, un brano che
0: per i diritti d'autore,
1: esatto, per i diritti d'autore, certo. Il brano si intitola Stuck in the Middle with You, degli Steelers Wheels.

0: Brano pop degli anni 70, Stuck in the Middle with You, erano gli Steeler Wheel. Purtroppo anche la regia ha avuto un attimo di defiance, ma ce la faremo.
1: Gli svarioni,
2: comunque la cosa particolare è che un brano non mi sembra un brano particolarmente drammatico.
0: No,
2: per
0: usato
2: un
0: in una sequenza
2: molto in una sequenza drammatica, probabilmente l'ironia sottostante a tutti i film di Quentin Tarantino si rispecchia con questo pezzo, direi.
0: Tra l'altro la scena, se ricordo bene, non si vede
2: esatto. Lascia l'immaginazione dello spettatore,
0: esattamente, sempre fuori campo, insomma.
2: Esatto.
0: Un grandissimo, era il brano che appunto aveva utilizzato il regista americano in Le Iene, Reservoir Dogs.
2: Allora Franco, concludiamo con il mondiale di ciclismo in linea e prima di sentire il nostro ospite.
1: Sì, a proposito di svarioni di regia, per gli spettatori italiani è stata una
2: bellissima.
1: Allora, per gli spettatori della RAI, perché ci sono anche gli spettatori che non sono della RAI del ciclismo, si sono trovati una grande gaffe di Mamma RAI, è inutile che stiamo qua a raccontarla. Però c'è da dire che, vi dico solo questo, quando hanno detto che sarebbero passati su questo fantomatico canale, io ho anche provato a cercarlo, ho detto vabbè, io non sono capace, è inutile, sono incapace. Dopodiché quando ho capito che l'incapace non ero io,
0: erano loro.
1: Io ho anche cercato giusto probabilmente, ho detto ma... Ho detto bene, allora proprio siamo arrivati
2: alla frutta davvero.
1: No, ma oltre agli aspetti tecnici, gli aspetti organizzativi veramente hanno fatto anche un po'. Comunque, a parte questo, invece, e tra l'altro, scusate, in quel momento lì si è risolta la corsa, caso, in una corsa di 7 ore hanno scelto i 15 minuti nel quale si è risolta la corsa.
0: Il timing è stato perfetto.
1: E dopodiché, scusate, un'altra cosa che il direttore di Rai Sport, che ho scoperto si chiama Lollobrigida,
0: casuale,
1: sembra essere parenti, vai. Comunque ha detto, vabbè, ma dai, lo svarione è stato solo di un quarto d'ora. E anche qua, voglio dire, va bene. E invece, tornando al mondiale, devo dire che è stato un mondiale bellissimo e apertissimo, anche perché tutti quelli che avrebbero potuto vincere si sono fatti vedere al comando, ma ci sono state cose stranissime. Non so, Dante, se voi avete guardato il mondiale, tipo Evenepoel, che non si capiva se era in crisi, gli passava la crisi, ritornava in pista. Van der Poel, che ha cercato di fare la grande vittoria in grande fuga alla Pogacar, però probabilmente poi la corsa così dura e il fatto che in tanti erano in pista ha fatto sì che abbia dovuto accontentarsi del terzo posto. Il fenomeno francese giovanissimo Sexas
2: è andato i crampi.
1: Ha avuto i crampi negli ultimi chilometri, però probabilmente, secondo me, da un certo punto di vista, forse anche la Francia a responsabilizzare in questa maniera un corridore che è al primo anno di professionismo.
0: I crampi da tensione, magari.
1: Ma anche da stanchezza, però tieni conto che 275 chilometri nel ciclismo attuale in una gara non li aveva mai fatti, no? E quindi era la prima volta in assoluto. E poi gli altri non è che sono lì a aspettare
2: arrivi a quei fatidici 15 minuti e lì c'è una tensione altissima, poi figurati a quel momento,
1: certo.
2: Ti becca
1: sicuro. Ma l'altra cosa, c'è stato Pedersen, che non sembrava un circuito alla Pedersen, che alla fine negli ultimi 10 chilometri si scopre che Pedersen è rientrato nel gruppetto dei primi, che era uno che se arrivava in volata poteva vincere in quella volata ristretta. Quindi da dove è spuntato Pedersen? Vuol dire che gli uomini di grande fatica, di grande esperienza, abituati alla fatica, abituati alle lunghe distanze, potevano uscire. Van Aert, che ha dato tutto quello che poteva e come al solito, quando capisce che non vince si dedica totalmente alla causa del suo capitano, quindi un grandissimo corridore, secondo me è proprio a me è assolutamente
0: uno dei miei corridori preferiti.
1: Devo fare i complimenti a Scaroni e Piganzoli della squadra italiana, che secondo me hanno corso benissimo, no? E sono arrivati nel quel gruppo dei primi, oltre al giovane Finn, che anche lui era all'esordio in una gara nei professionisti, per dirti questa. E speriamo nei prossimi anni,
2: la nostra grande promessa, speriamo bene.
1: E poi per finire, Pidcock, che Ciccone hanno rischiato di far saltare, di cambiare l'evento nell'ultima salita, ma non ci sono riusciti, anche loro hanno fatto un'ottima gara. di Del Toro abbiamo già parlato, ma il secondo è stato Michael Matthews, un australiano di 36 anni, e grande sorpresa, primo perché non sembrava un circuito adatto alle sue caratteristiche, secondo perché arriva da l'anno scorso, ha avuto un'embolia polmonare tutta la stagione, durante gli allenamenti in quota, tutta la stagione si è interrotto. E inizio stagione aveva rotto entrambe le braccia. È arrivato a fine stagione, è riuscito a fare secondo. Tra l'altro Matthews sarà alla Bernocchi, dopo chiederemo a Dolce conferma. E Matthews è insieme a Poulidor il corridore che ha ottenuto ben 4 piazzamenti a podio nei mondiali senza mai riuscire a vincere.
0: Bene. Allora, nella attesa dell'intervista al nostro ospite di giornata, Dante, qui andiamo su un altro capolavoro cinematografico che è un po' cross con la musica.
2: Assolutamente, parliamo di Trainspotting, è un film cult del 96, regia di Danny Boyle. In questo caso l'uso del brano, che è meraviglioso, stiamo parlando di Perfect Day di Lou Reed, accompagna appunto una delle scene più celebri del film, più drammatiche, perché in quel momento il protagonista, che era Ewan McGregor, grande artista, va in overdose di eroina nella casa dello spacciatore, e quando fa effetto la droga, il protagonista appunto pensa di trovarsi dentro una cassa tutta ricoperta da un tessuto di velluto rosso, e nel frattempo, mentre lui ha tutte le sue visioni fuori dal mondo, lo trasportano verso il pronto soccorso per fare in modo che...
0: E lo scaricano lì davanti,
2: poi lo salveranno probabilmente. Quindi comunque la scena è abbastanza drammatica e il pezzo è bellissimo.
0: Il pezzo è veramente stupendo. Non era stato per Ewan McGregor un perfect day.
1: l'hanno salvato, dai.
0: Perfect Day invece è il brano bellissimo dall'album Transformer di Lou Reed. Ce lo ascoltiamo, musica dall'ammiraglio. Just a perfect day, drink sangria

0: Sicuramente una pietra miliare del rock, questa Perfect Day di Lou Reed, che ricordiamo questa sera abbiamo programmato in trasmissione perché parte del film Trainspotting in questa puntata per la parte musicale dedicata alla sincronizzazione tra l'immagine e la musica. Nel frattempo penso che siamo collegati con il nostro ospite. Gianni, ci sei?
1: Sì, ciao a tutti.
0: Ecco qua.
1: Buonasera.
2: Ciao Gianni.
3: Buonasera Gianni, ciao.
1: Ciao, ciao a tutti.
2: Allora, siamo finalmente arrivati all'evento dell'anno del ciclismo legnanese e dell'Alto Milanese. Parliamo della Coppa Bernocchi, la 107esima edizione, Gianni.
1: Sì, sì, sì. Ormai siamo agli ultimi sgoccioli, siamo arrivati alla 107esima edizione, che mi fa venire anche un po' di pelle d'oca a citare questo numero, perché sono veramente tante.
2: È una bella responsabilità, eh?
1: Bravo, una bella responsabilità, l'hanno avuta chi è arrivato prima di noi in altri tempi, e adesso ce l'abbiamo noi, sono cambiate tutte le dinamiche, però abbiamo un bel gruppo e andiamo avanti.
2: Bene.
3: Da quanti anni tu, Gianni, sei nell'organizzazione in modo diretto, diciamo?
1: Allora, io faccio una battuta con l'amico Pino Pagani, che conoscete tutti quanti, immagino, che è lo storico della Legnanese, però subito dopo di lui come tesserato della Legnanese sono io, perché ho corso nella categoria dilettantistica nel 88 in Legnanese, quindi storicamente sono fra i più anziani che sono rientrato in Legnanese, quindi nella parte di organizzazione, circa una decina d'anni. Nel corso di questi 10 anni, ogni anno sembra che abbiamo sempre esperienza, sembra tutto un po' più facile, in realtà le dinamiche continuano a cambiare, diventa sempre più impegnativo organizzarla, sia dall'aspetto sportivo che dall'aspetto di sicurezza e quant'altro.
3: Qual è l'aspetto più difficile oggi di questi tempi nell'organizzazione di una corsa ciclistica, che è molto particolare?
1: È proprio questo concetto che ho espresso, è il fatto di dover far combaciare quello che può essere tutta la parte burocratica di sicurezza di una gara ciclistica con gli aspetti sportivi, e quindi dobbiamo cercare di mettere in sicurezza la gara per i corridori, per i tifosi, per quello che ci viene imposto come legge, che dobbiamo chiaramente rispettare tutti, però dall'altro canto dobbiamo far sì che la gara sotto l'aspetto sportivo abbia il giusto corso, quindi far unire queste due cose è la parte più importante, la parte più impegnativa.
2: Poi vi dà il voto, giusto?
1: Esatto, abbiamo la classica tabella di fine anno a posteriore della Bernocchi. Oltretutto adesso, che è una cosa che ho gestito io, è stato inserito dall'anno scorso, per farvi capire un attimino l'analisi che viene fatta sempre in modo più attento, questo è uno dei particolari, è stato inserito questa applicazione che si chiama VeloViewer, dove io che seguo queste cose abbiamo dovuto mappare tutto il percorso, e poi praticamente tramite un file GPX, dove mappare vuol dire mettere curve, dossi, elementi pericolosi, una descrizione del percorso su un file GPX che poi viene riportato praticamente su una sorta di applicazione, e sia la direzione gara, sia i giudici che anche le squadre ormai utilizzeranno questi iPad, dove vedono praticamente in diretta il percorso e possono segnalare ai corridori se ci sono curve pericolose piuttosto che altre cose.
2: Vedi come evolve.
3: È l'evoluzione dei cartelli che c'erano una volta sulla strada, ma scusa, ci sono anche adesso, perché io già questo weekend ho visto che c'erano le segnalazioni della Bernocchi con le rotonde. Li avete già piazzati in Valle Orona?
1: Li abbiamo già piazzati, e queste cose dovranno combaciare con questo programma, perché

0: a questo punto la giuria vedrà se c'è il traguardo volante di Parabiago dopo 5,3 km, hanno possibilità di visualizzarlo in tempo reale. E quindi questo è, per rispondere alla vostra domanda, che anche l'UCI ci richiede le cose più importanti. Poi sono sicuramente cose che sono utili. In effetti, se c'è una situazione pericolosa per quanto riguarda il discorso della strada e quant'altro, anche i direttori sportivi hanno possibilità di segnalarlo ai corridori, visto che sono collegati con le radioline.
1: Certo, gli strumenti, Franco, di oggi lo permettono.
2: Franco, tu pensa che però
1: ha parlato di radioline, è una cosa interessante, al mondiale non c'erano le radioline. Scusa, abbiamo parlato prima del mondiale.
0: Esatto.
2: Pensa un po'. Allora, quest'anno c'è un record che raggiunge la Legnanese e la Coppa Bernocchi, naturalmente,
0: sì.
2: È quello delle partecipanti alla gara, delle squadre partecipanti, tutte di altissimo livello, vero?
0: Sì, sì, sì, siamo soddisfatti per quanto riguarda le squadre World Tour, perché su 18 squadre abbiamo 16 squadre World Tour, quindi abbiamo un'ottima partecipazione. Speravamo nella partecipazione del campione del mondo, diciamo a sorpresa, del mondiale in Canada, ma ci abbiamo provato, ma aveva già pianificato quelle che sono le gare qui in Italia, e purtroppo per una pura coincidenza la nostra è stata saltata, anche se era sicuramente una gara che poteva essere appetibile per lui.
2: E qualche
0: però
2: altro
0: abbiamo
2: nome?
0: Degli ottimi corridori, infatti. Beh, uno che ci tengo a citare è Ganna, che comunque ai mondiali ha detto sempre la sua, ed è venuta a casa con due medaglie, quindi sicuramente, ed è un corridore che oltretutto ha vinto la nostra gara organizzata da Pino Cozzi, d'allievo, quindi ci fa sempre piacere ospitarlo. Poi abbiamo il vice campione del mondo, quindi abbiamo Matthews, che è arrivato secondo dopo un'ottima gara. Abbiamo Pedersen, che è stato un ex campione del mondo, Godon, Trentin, quindi comunque i corridori, le squadre.
1: Godon che ha vinto l'anno scorso, no? Giusto?
2: L'anno scorso,
0: sì, giusto. Sì, esatto. Diciamo che
1: il campo partenti è eccellente.
0: Il campo è eccellente. Diciamo che l'UCI ci impone di fare tante cose, però a volte non ci aiuta, nel senso che alla domenica negli ultimi due anni è stato messo senza concordare nulla, ma ce lo siamo ritrovato sia noi con l'Agostoni che le gare di fine anno, il campionato europeo messo la domenica, e chiaramente già essendo in fine stagione con un calendario abbastanza importante, avere il giorno prima il campionato europeo sicuramente non ci facilita in Italia, e siamo abbastanza amareggiati tutti gli organizzatori. Noi, Agostoni coincide con lo stesso giorno, ma anche Trevalli che è il giorno dopo di noi, è sicuramente penalizzante, però questa è una cosa che abbiamo già fatto presente alla federazione e vorremmo che qualcosa cambiasse.
2: Bene, bene, allora andiamo a sentirci un altro brano, tu rimani in linea Gianni che continuiamo la nostra chiacchierata, ok?
3: Allora, il prossimo brano è una bellissima voce di un grandissimo pezzo, l'album di Kate Bush da cui ascoltiamo questa Running Up That Hill si intitola Hounds of Love. E Dante, perché la troviamo qui?
2: La troviamo qui perché è il caso più eclatante di sincronizzazione, più clamoroso, perché fa parte della colonna sonora di Stranger Things, una famosissima serie del 2022. E da qua, oltre il grande successo della serie, è ritornato in auge il brano che è andato su tutte le classifiche mondiali di nuovo, come tantissimi anni prima.
3: Quando noi lo ascoltavamo, esatto, in diretta, magari non da Radio Punto come stasera, Running Up That Hill, lei è Kate Bush.

0: questa è la bellissima voce di Kate Bush con questa Running Up That Hill, della quale credo ci sia anche una cover dei Placebo, se non, se non ricordo male.
1: Assolutamente sì.
0: Continuo a preferire la voce della brava e bella Kate Bush.
1: E concordo.
0: Concordi, siamo d'accordo.
1: Gianni, ci sei perfetto.
2: Ciao Gianni.
3: Ecco, ricordiamo che è in linea Gianni Dolce, vicepresidente dell'US Legnanese, che organizza la Coppa Bernocchi.
1: A Radio Punto, su Musica dall'Ammiraglia. Allora ragazzi, questa sera parliamo appunto ancora una volta, come tutti questi anni, della Coppa Bernocchi. Gianni è un vicepresidente della Legnanese, un grandissimo organizzatore di gare, e particolarmente quella della, appunto, della Coppa Bernocchi, di cui sa tutto, ok? Franco,
3: chiediamogli
1: l'altra novità della...
3: Sì, parliamo un po' di percorso, visto che noi, per la città di Legnano è un evento dove possiamo andare a vedere la gara Legnano in partenza e all'arrivo, Gianni.
2: Allora, ormai il percorso della Bernocchi è più o meno storico. Apportiamo sempre qualche piccola modifica che possono essere sotto il profilo tecnico piuttosto che di abilità. Diciamo che si può dividere in tre punti essenziali per i nostri tifosi, per gli appassionati, vedere la Coppa Bernocchi. Si può vederla chiaramente nelle fasi iniziali, che sono molto belle, nel senso alla mattina dalle 11 presenteremo le squadre, quindi in piazza San Magno ci sarà la sfilata di questi corridori, di questi atleti, e quindi sarà molto bello vedere appunto le squadre che arrivano in centro Legnano. Oltretutto abbiamo fatto l'area bus a ridosso appunto di l'Arco Torre del centro Legnano, quindi anche gli appassionati possono sbirciare sui preparativi pre-gara appunto di queste grosse squadre. E alle 12.30 la gara parte da Legnano, dal centro, dalle 12.25, e si trasferisce per il via ufficiale in San Giorgio sul Legnano, quindi sono già due punti dove il tifoso può vedere il via ufficiale della gara. La prima parte andiamo sui comuni limitrofi della zona milanese, dove ci sono fra l'altro dei traguardi volanti, quindi anche lì è bello mettersi per vedere appunto questi sprint iniziali che sono a Parabiago, Nerviano e a Cerro Maggiore. La seconda possibilità è aspettare circa 20 minuti dalla partenza, perché poi ritorniamo sul territorio di Legnano passando dietro l'ospedale, andando via Barbara Mezzi, e poi per andare verso il circuito della Valle. Quindi comunque chi arriva la mattina può godersi sia le fasi di partenza che le fasi di rientro su Milano, e poi andiamo verso il territorio di Varese e andiamo sul circuito della Valle, dove andremo a affrontare gli strappi di giornata, che è il piccolo Stelvio e Scaramamma, dove è posto la Gran Premio della Montagna e la salita del San Pancrazio.
1: Ma anche questa è una novità, no? Perché i giri non saranno più gli stessi.
2: Certo. Il circuito è lo stesso, è un circuito di 16 km e quest'anno l'abbiamo accorciato di un giro e faremo 7 giri anziché 8 giri come l'anno scorso.
1: Bene.
2: La motivazione è stato, cerchiamo sempre di comunque raccogliere anche le informazioni degli atleti, dei direttori sportivi. Siamo in finale di stagione, arrivano da un mondiale molto duro, perché partecipano al mondiale, comunque da una stagione molto impegnativa, perché il match del di oggi è molto impegnativo, e anche fare qualche chilometro in meno a fine stagione non guasta. Quindi abbiamo preferito e poi ripeto, ritornano dai mondiali, iniziano con sabato al Giro dell'Emilia, la Coppa Agostoni domenica, quindi c'è una serie di gare questa settimana
3: impegnativa,
2: quindi esatto,
3: poi è un po' una tendenza, no? Quello di accorciare sempre di più le gare con medie oramai stratosferiche, scorre come scorrevo un po' una volta nei dilettanti, a tutta per tutto il giorno.
2: Infatti io che seguo un pochino la gestione del percorso, dei presidi, un po' tutto quello che è il discorso della sicurezza con la polizia locale e con la polizia stradale, dico attenzione che io la media più alta nella prima parte ho messo 49, ma però questi sicuramente i primi 30 chilometri finché non si arriva in Vallorona e questa media la passano tranquillamente, perché arrivano.
0: Hai detto alla polizia di spegnere gli autovelox.
3: esatto. Hai messo i 49, se no ti multavano.
2: esatto, però come hai detto tu giustamente prima, appena viene dato il via con la bandiera a scacchi, sono le cosiddette fucilate e si parte subito in Finlandiana, a differenza di tanti anni fa.
3: Ecco, dopo c'è il rientro a Legnano, dopo il circuito della Vallolona, e l'arrivo dove è previsto?
2: L'arrivo è dove l'abbiamo fatto l'anno scorso, quindi non siamo più sul mitico Toselli che a me piaceva molto, però per un discorso logistico ci siamo dovuti spostare, però rimane comunque un bel arrivo perché affrontiamo ancora Viale Toselli praticamente negli ultimi chilometri, negli ultimi due chilometri, e poi voltiamo, arriviamo in via 20 settembre dove siamo arrivati l'anno scorso, a zona stadio praticamente, e rimane comunque un bel arrivo.
3: Sì. Dove tra l'altro una volta arrivava la Bernocchi negli anni 70 ogni tanto.
2: Bravo, 20 esatto. Okay. Esatto.
3: E c'è uno schermo anche all'arrivo per vedere, per seguire la gara?
2: Sì, abbiamo, è da due anni che comunque la Lega Ciclismo ci mette a dotazione di una bella hospitality, faremo anche noi altrettanto all'interno del nostro sponsor, e in più ci sarà la possibilità appunto di vedere le fasi finali della gara. La gara, per chi non ha possibilità di vederla dal vivo, comunque verrà trasmessa su Rai Sport e su Eurosport, quindi c'è comunque la possibilità di vederla. E comunque una cosa che tengo a dire è che la Coppa Bernocchi, oltre che essere un evento locale, andiamo in tutto il mondo appunto tramite Eurosport, esatto. Arriviamo in 90-100 paesi.
1: Ormai ha raggiunto dei livelli meravigliosi davvero, ed è anche merito vostro, dell'organizzazione della Legnanese. Senti Gianni, noi ti salutiamo e ti diamo appuntamento alla prossima volta quando vorrai venire. Tu sai che sei sempre ospite ben voluto da noi. Sappiamo che settimana prossima verrà il presidente a trovarci, così ci racconterà cosa è successo. Nel frattempo, grandissimo in bocca al lupo per una riuscita meravigliosa di questa 107ª Coppa Bernocchi. Grazie ancora Gianni.
2: Aspetto voi e gli ascoltatori alla Coppa Bernocchi lunedì 5 ottobre, ci farebbe molto piacere.
1: Ciao.
0: Grazie, ciao Gianni, buona corsa.
2: Ciao.
0: Buona corsa.
2: Ciao, grazie a tutti. Ciao.
0: Allora Dante, poi magari parliamo un po' del pezzo. Abbiamo parlato prima di una cover di Running Up the Hill, e adesso siamo con un'altra cover
1: di un pezzo meraviglioso dei Tears for Fears. Mad World è un arrangiamento diverso, molto più easy, come potete ascoltare. È eseguita da Gary Hules con un'arrangiata appunto da Michael Andrews. Mad World.

0: E questa è la celeberrima Mad World, grandissimo successo dei Tears for Fears, come dicevamo in precedenza, in questa versione un po' rivista, anzi direi molto rivista rispetto all'originale, di Gary Juice, e arrangiata soprattutto da Michael Andrews, del film Donnie Darko, Dante.
1: Sì, un film particolarissimo, in Italia è uscito nel 2004, è un horror thriller. Interprete principale è Jake Gyllenhaal e c'è Drew Barrymore anche nel cast. Un film che è stato un ottimo successo, ma è diventato un cult col passare degli anni. All'inizio il successo non è stato grandissimo, ma più passava il tempo più diventava il passaparola di chi lo vedeva, lo faceva diventare un film imperdibile. E una delle parti principali aveva come sottofondo questo bellissimo brano dei Tears for Fears, che avete capito che è stato riarrangiato in un modo molto più tranquillo, molto più particolare, molto malinconico rispetto al brano originale, che era un pezzo synth pop famosissimo, direi. Cosa dire, Fabrizio? Perché il film è veramente strambo, perché se ci pensi è tutto legato a questo personaggio che è incazzato col mondo, direi, con la famiglia, sì, la scuola, i suoi coetanei, e ha un suo rapporto particolare con questo coniglio stranissimo, e da lì nascono tutte queste storie che diventano abbastanza horror e che caratterizzano questo film, che di successo ne ha avuto sicuramente un bel po'.
0: Sì, con questa atmosfera della canzone che abbiamo sentito, in realtà ci sono tutti questi personaggi che si risvegliano. Allora, Dante, adesso, dopo le atmosfere un po' sincopate di Mad World, ci diamo una scossa di energia con i Depeche Mode. Yeah. In questo pezzo, che è nella nostra classifica, nella nostra playlist, perché?
1: È una nostra playlist perché anche lui è stato utilizzato per seguire appunto un altro film veramente bellissimo, ok? Un film anche in questo caso molto particolare, cioè più che un film è una serie televisiva. Una serie televisiva che ha avuto un grandissimo successo, è The Last of Us. Si aspetta con tantissima fervore la seconda parte, che non arriva mai perché ormai è una serie di 2-3 anni fa. Questo pezzo è un pezzo che è passato durante una delle puntate, e va bene, niente da dire, cosa si vuol dire, un pezzo del Depeche Mode di questo livello, niente, se non che è un pezzo meraviglioso.
0: Allora, la serie ha 2-3 anni, questo pezzo invece di anni ne ha di più, perché è del 1987, ma conserva completamente tutta la sua energia e freschezza. Never Let Me Down Again, sono i Depeche Mode.

0: Sono le 22 e 0 minuti.
1: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot.
3: I dig a pygmy by Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Phase 1 in which Doris gets her oats.

0: 2026, quindi quest'anno, è uscito un film stupendo, Project Hail Mary, con una storia bellissima di un astronauta rimasto da solo sulla stazione spaziale che incontra un alieno, un simpaticissimo alieno tutto di roccia chiamato da lui Rocky, e diventa tutta una storia di amicizia tra questi due, un viaggio nello spazio ovviamente per poi cercare di ritornare a casa sia lui che Rocky. E cosa trovare di meglio se non un brano dei Beatles che parla appunto di amicizia e di viaggio, un profondo legame di cameratismo tra loro da abbinare al profondo legame che nasce dal protagonista di questo film, che nel caso specifico è un artista di livello veramente super, è Ryan Gosling, e appunto Rocky, questo alieno tutto fatto di roccia, di pietra.
1: Come di roccia è fatto il nostro ospite oramai settimanale, il quarto membro dell'ammiraglia, che deve essere introdotto però così.

0: Severino.
1: Artemio.
0: Ciao Severino.
1: Ma come hai fatto a riconoscermi?
0: Dalla voce.
2: E allora Severino, eccoci qua. Ben ritrovato Severino.
3: Ciao Seve.
4: Ciao. Ciao ciao ciao.
5: Buonasera Seve, anzi quasi buonanotte stasera.
4: Però... Beh, intanto è un onore venire dopo il rappresentante della Legnanese.
5: Ecco.
4: Organizzare 107 edizioni di un evento per me è quasi inconcepibile, quindi tutta la mia stima.
5: E non le ha organizzate tutte lui, eh.
2: Anche perché no? È annuale.
3: Tu pensa che lui ha citato Pino Pagani, che è il socio più anziano della Legnanese, 94 anni. E praticamente da quando aveva 5-6 anni lo portavano a vedere la gara, perché il suo padre, lo zio erano tutti collegati alla società, quindi sa, è 90 anni che questo uomo segue questa gara, e anche come organizzatore addirittura, perché è stato anche presidente tanti anni fa della società, quindi tu pensa,
4: vale.
3: C'è qualcuno che è quasi arrivato a quel numero che citavamo prima.
5: Siamo lì vicini.
3: Davvero. Allora Seve, tu invece di cosa ci parli oggi? Di che cose straordinarie ci racconti?
4: Beh, la prima cosa della maratona di Berlino, ma in particolare della vincitrice femminile, la Sefa, che non è un atleta da poco, perché è la medaglia d'argento olimpica di maratona, nonché tra Berlino e Londra, che sono due delle maratone più importanti, ha vinto 5 edizioni, che a 2 chilometri dall'arrivo era 15 secondi sotto il record mondiale, ormai vanno anche le donne a delle velocità assurde, e praticamente si è rotta il tendine d'Achille, e per me la cosa che è inconcepibile è riuscita ad arrivare all'arrivo, ovviamente non ha fatto il record del mondo, ha vinto lo stesso pur avendo un tendine rotto, al punto che dopo l'arrivo l'hanno portata direttamente in ospedale, il giorno dopo l'hanno operata.
3: Pensa.
4: Cioè la roba fuori per fuori,
3: Ho visto le immagini di lei che corre zoppicando, sempre un buon ritmo, un buonissimo
5: tendine
3: ritmo,
5: è rotto? Cioè, non si sa.
3: Il tendine del piede?
5: Ma hai capito del, quale?
3: Quello
5: d'Achille, no?
4: Il tendine d'Achille.
5: Vedi come si chiama? Era d'Achille il tendine, chi se ne frega.
3: Era una battuta, cavolo.
2: Ci vogliono i sottotitoli.
3: Vabbè. Vabbè, comunque ci sono questi atleti che soffrono in silenzio e con grande determinazione raggiungono sempre l'arrivo.
4: Fare una cosa del genere.
5: Ascolta, io ti dico una cosa, che è una cosa un po' d'altri tempi, perché una volta nel calcio, quando non c'erano le sostituzioni, ma anche quando a volte ce n'erano solo uno o due, c'era il famoso gol dello zoppo, perché quando ti facevi male non venivi sostituito, ti piazzavano all'ala destra, non correvi, stavi là, no? E capitava che ogni tanto nessuno ti curava, perché intanto eri zoppo e veniva fatto il gol. Adesso i calciatori, secondo me, si infortunano anche se sono sani, perché si siedono in campo che non capisci che cacchio hanno, no? Io gli sparerei quando vanno così.
3: Comunque volevo dire una cosa, butto questa, Seve. Io ho visto la partita di lunedì dell'Italia e penso di non averla mai vista giocare bene così bene negli ultimi almeno 15 anni, penso, una roba allucinante, dopo aver visto la pessimissimissimissima figura contro il Belgio, vedere l'altra partita che mi sembrava un'altra squadra, ho detto, ma chi sta giocando, mi sono chiesto, c'erano 8 giocatori nuovi su 11, ho fatto un figurone, l'hai vista?
4: Ho visto pochissimo.
3: Peccato.
4: Io spero che in tipico stile italiano, quando sei spalla al muro e ti rendi conto che c'è un limite, cioè c'è modo e modo di perdere.
3: Puoi solo andare più andare giù e andare nel fosso totale, peggio di quello
4: di discorso. Magari con lo spirito lì, anche se magari i giocatori non sono a livello, sai, uno sport di squadra, se tu riesci a far squadra, anche la Danimarca ha vinto un campionato europeo, per dire.
3: Ah, certo,
4: è una questione di far squadra. Se fanno squadra, secondo me, puoi andare avanti. Cioè puoi dopo costruirci qualcosa sopra. Speriamo che quello spirito venga fuori.
3: Ce lo auguriamo tutti, e magari anche giocando bene come la partita che abbiamo visto lunedì. Domani
2: Beh,
3: c'è.
2: Già domani c'è la Francia.
3: Vediamo, insomma, già non è facilissimo.
4: È la prova del 9.
2: non è facilissimo. Non è proprio banale.
3: Però, vabbè, ok. Va bene, Seve, senti, rimani in linea che poi continuiamo la nostra chiacchierata, dai.
2: Allora, Dante, siamo al prossimo pezzo che...
3: Questo dei Gorillaz, gruppo, Fabrizio.
2: Gruppo i Gorillaz, un gruppo molto particolare che hanno questo, diciamo, anzitutto i video sono sempre cartoni animati, poi anche loro quando si mettono sul palco sono...
3: Adesso per tanto tempo non si sapeva chi fossero, andavano sempre in video questi cartoni, sì, questi personaggi cartonati, insomma, e dopo è venuto fuori che dietro c'era un artista straordinario.
2: Che è Damon Albarn, che è fenomenale con i Blur, una grandissima carriera solista, anche questo... Questa opera con i Gorillaz è molto interessante.
3: In questo caso andiamo a esplorare un altro modo di fare sincronizzazione. Abbiamo parlato di film, abbiamo parlato di serie televisive, adesso parliamo di pubblicità. Non faccio pubblicità, anche perché è concorrente rispetto a quello che faccio io nella vita. Parliamo di qualcosa di arancio, diciamo solo questo. E, verso la metà degli anni 2000 è tornato, voglio dire, è stato lanciato questo spot pubblicitario, e sottostante questo spot c'era questo pezzo meraviglioso che senz'altro l'ha aiutato ad avere successo.
2: Sicuramente il pezzo apporta anche un titolo che si lega un po' al cinema,
3: il nostro grande
2: eroe.
3: Si intitola
2: Clint Eastwood e loro sono i Gorillaz.

0: E anche qui la voce di Damon Albarn caratterizza moltissimo il sound di questi Gorillaz, che abbiamo sentito con un pezzo che si intitola Clint Eastwood, come diceva Dante, la sua associazione con le arti visive, perché è stato utilizzato per una pubblicità.
1: Ebbene, Seve, ci sei?
2: Ci sono.
1: Eccolo qua, grande Seve. Allora, come andiamo avanti con il racconto di questa settimana sportiva?
2: Coppa America.
1: Ullala, che bello. Che bello anche questo.
2: Ci sono state intanto le regate preliminari, specifichiamo, non la Coppa America, anche se poi la Coppa America vera, cioè quando verrà assegnata la Coppa, la Louis Vuitton Cup, verrà assegnata a Napoli il prossimo anno. Ci sono state le regate preliminari sempre a Napoli.
1: Yes.
2: Hanno usato delle imbarcazioni un po' più piccole rispetto a quelle che verranno usate. Sono state usate le AC-40 invece delle AC-75, quindi invece di avere barche lunghe 20 metri, per capirci, erano barche che sono lunghe 12 metri, ma che hanno la piccolissima caratteristica, le AC-75, che saranno quelle che verranno usate, che puoi andare ad oltre 100 km orari, solo con la vela, solo col vento, che per me anche lì è una follia, 100 all'ora sulla vela.
3: E dipende usando quanto è il vento.
1: Queste scusami, sono le 75 che vanno a 100 all'ora?
2: Esatto,
1: non le 40.
2: Possono andare oltre a 100 km orari, 55 nodi.
1: Pensa a una scuffiata a quella velocità.
2: Sì, è tutto, dipende da questa tecnologia che è diventata, diciamo, di moda negli ultimi 10 anni, che sono i foil.
1: Sì.
2: Queste piccole alette che permettono alle barche di andare, di issarsi, e praticamente solo i foil rimangono in acqua, e ovviamente avendo meno attrito sono molto più veloci, anche se molto più instabili.
1: Ti do questa chicca, Seve, ti do questa chicca: i foil li costruiscono a Legnano, in una fabbrica, in una fabbrica che è qua vicino.
2: Non lo sapevo questo.
1: Adesso lo sai.
0: Tante cose che tu ci impari, ne hai imparata una anche tu.
2: Sì.
3: Adesso devi venire in gita qua a Legnano, ti portiamo in visita alla fabbrica.
0: I foil.
3: Dove ti danno un foil in miniatura da portare.
1: Sono in carbonio, sono delle scocche in carbonio, le fanno da queste parti.
0: Bene, allora, parlato della Coppa America e poi?
2: E poi abbiamo, per l'angolo degli sport minori, continuando il discorso della canoa polo dell'altra volta, la canoa slalom.
3: questo l'ho visto, quella la fanno sul fiume però, giusto?
0: Torrente.
3: Sul torrente.
2: Esatto. Nello scorso weekend c'erano gli europei ad Ivrea, che è una delle due capitali italiane della canoa slalom, insieme a Valstagna, e abbiamo vinto parecchie medaglie. Canoa slalom praticamente funziona che sei una canoa o un kayak con delle porte su un torrente acqua molto mossa, quindi ovviamente il torrente è, diciamo, irrigimentato, quindi o è artificiale o, come siccome in Italia non esistono strutture artificiali per fare a canoa slalom, ad esempio di Ivrea viene modificata, c'è cioè una deviazione del fiume, in modo da poter regolare il livello dell'acqua, perché può diventare anche parecchio pericoloso.
3: Ma la non è anche sport olimpico, scusa Seve, la canoa?
2: Lì ci arrivavo.
1: Sì, esatto.
2: Allora, è stato olimpico nel 72 in Germania, e poi è ritornato dal 92 fisso olimpico. Nel K1, quindi nel kayak, noi abbiamo vinto 3 medaglie d'oro. La prima edizione del 92 lo vinse Pier Paolo Ferrazzi. Dopo, nel 2012, Ferrazzi allenava Molmenti, che tra l'altro è l'unico a aver vinto la medaglia d'oro della provincia di Pordenone, quindi il mio amico di Coso, vinse lui la medaglia d'oro, e campione olimpico adesso è Di Gennaro, che ovviamente per tradizione è allenato da Molmenti.
1: Ecco, vedi?
2: C'è tutta questa strana tradizione italiana per cui l'allenatore porta il proprio allievo a vincere, a essere lui campione olimpico, e poi il suo successore.
3: Magari non ha così tantissimi partecipanti, per cui riesce ancora a essere.
0: Se dovessi mettermi a fare questo, sceglierei Di Gennaro come allenatore.
3: Ascolta, scusa, Seve, Adesso tu hai parlato di mi è venuto in mente lo sci, no? Quando hai parlato di canoa slalom. Siamo a fine stagione per lo sci estivo, perché volevo dire a Dante, non so se hai visto che al passo della Presolana, dove io e te ogni tanto siamo andati a fare anche quella specie di cosa con i bob, c'è una delle piste innovative di sci, diciamo, su è un'erba sintetica,
1: sì.
3: E tutte le nazionali sono venute ad allenarsi, perché praticamente è un vantaggio competitivo che durerà forse per un paio d'anni adesso, perché hanno trovato, vai a vedere dove costruiscono quest'erba, hanno trovato il modo di simulare molto la neve, non in funzione della mescola, ma della forma geometrica di questa cosa qua, e hanno fatto anche delle gare. Stavo leggendo che hanno avuto questa grande affluenza di tante nazionali che sono andate a allenarsi, sì, al passo della Presolana.
1: Io so che per esempio i grandissimi campioni, ti parlo della Goggia per esempio, è andato ad allenarsi in Belgio in strutture al chiuso dove c'è la neve artificiale, e si sono allenati lì quest'estate. Ormai non c'è più la neve.
3: Infatti hanno chiuso, chiuso lo Stelvio, ha chiuso Cervinia anche. Stavo dicendo che parlavano di vantaggio competitivo, non si sa di quanti anni, del passo della Presolana, perché pare che sia già arrivato un ordine in Trentino, dove hanno altri ritmi, per una pista lunga 20 km
1: da mettere così.
3: Sì, tutta in questa cosa.
1: Se partono i trentini siamo va bene. Se
2: tra l'altro esistono anche le competizioni dello sci d'erba.
1: Sì.
3: È vero.
0: Vabbè, speriamo non sia l'ultima, l'unica cosa che ci rimarrà da fare.
1: Speriamo di no. Anche se Severino non scia, speriamo di rivederla.
0: No, almeno che la faccia.
2: Sapete che sono allergico alla neve.
3: Sì, questa...
0: allora lì potresti sciare.
3: È la tua battuta storica, guarda, verrai ricordato per questo a Radio Punto.
0: Speriamo almeno la facciano bianca, perché sennò anche verde sarebbe.
1: Seve, allora senti, ti salutiamo, quest'oggi era una portata particolare. Sappi che anche settimana prossima avremo i rappresentanti della Legnanese e ci sarà da parlare del trittico che è terminato, perché c'è domenica, lunedì e martedì.
0: Diciamo che se ce la faremo ad averli ospiti in presenza, magari colleghiamo anche Severino
1: con loro. Facciamo fare una domanda di quelle strane, dai.
0: Una domanda delle tue, come dire.
2: Sapete che io amo la follia al Giro di Lombardia, delle foglie morte.
1: Mai è qua.
3: Su Lombardia, oppure preparati qualcosa sulla Bernocchi, vai a leggere l'Albo d'Oro, perché troverai parecchie chicche e curiosità nell'Albo d'Oro della Bernocchi, Severino.
0: Va bene.
2: Immagino, tra le valli varesine.
0: C'è ciao del lavoro Seve. Per la prossima settimana. Ciao Seve.
1: Ciao Seve. Ciao, grazie settimana. Come ciao, sempre. Ciao.
3: Ciao, ciao, ciao.
0: Allora Dante, sembrerebbe che la lunga attesa si sta per concludere. 16 ottobre esce l'album dei Fantasy DC.
1: Oggi è uscito secondo
0: single. Tong.
1: Esatto.
0: Tong. Ieri è uscito.
1: L'ho visto oggi. E noi ci ascoltiamo adesso un pezzo famosissimo ormai, parliamo di Starbuster, una canzone meravigliosa che è stata usata come sigla d'apertura di una serie TV che ha avuto un grandissimo successo su Paramount, Mobland, con un trio di artisti strepitosi, Tom Hardy, Alan Mirren e Pierce Brosnan. Adesso sta andando la seconda parte. L'apertura è proprio su questo pezzo, che sembra fatto apposta per rappresentare il genere di questa serie, che è stupefacente davvero.
0: E questi sono i Fantasy DC e il pezzo si intitola Starbuster.

0: E questo era Starbuster, da quello che per ora è l'ultimo album dei Fountains DC, che si intitola Romance, in attesa di Dopamine Chamber, che sarà il prossimo, che diventerà l'ultimo album, che è in uscita il 16 ottobre, per cui, come dicevamo prima, tra una quindicina di giorni.
1: Perfetto, allora siamo arrivati praticamente alla fine.
2: Come al gioco a jouer, intanto alla fine due volte i saluti.
1: Permettetemi di ringraziare chi mi ha dato l'idea di parlare di questo argomento particolare, che è la sincronizzazione, che è Livia. La devo ringraziare,
0: grazie,
1: perché
0: grazie.
1: È stata veramente una grande idea, perché è un mondo che non conoscevo. Probabilmente da adesso in poi non avremo più il Morricone di turno che farà tutta la colonna sonora di un film, ma ci sarà qualcuno che mette un pezzo alla volta a seconda del momento, insomma. Vedremo come andrà avanti. Comunque una novità assolutamente interessante che in questi anni era già presente, ma che noi presumo non conoscevamo.
0: Andrà e sarà sempre più presente, esatto. Pensiamo. Bene, anche noi abbiamo introdotto qualcosa di nuovo da Musica dall'Ammiraglia. Tutti giovedì alle 9. Dalle frequenze di radio.
2: Sincronizzatevi con Radio Punto.
1: Andiamo quindi alla fine.
2: Siamo ai saluti. Abbiamo parlato di Mondiale di Bernocchi e Severino, una puntata ricca di argomenti. L'unica, prima di salutare, ricordiamo a tutti l'appuntamento della Bernocchi lunedì, ma quello del Trittico, che è domenica l'Agostoni, lunedì la Bernocchi e martedì la Trevalli. Il vincitore del Trittico, che vabbè, con i tempi sono cambiati un po' i regolamenti, però si porterà a casa un ricco diamante.
1: Sì, sì, ecco. Sì, assolutamente sì, e che in termini di carati è aumentato rispetto al quello dell'anno scorso. È
2: un anche il prezzo, che c'è l'inflazione che galoppa, quindi
1: sì. Ormai, vabbè, non tocchiamo questi
2: argomenti. Ricordiamo prima di concludere che la Bernocchi ha 107 anni e nel suo palmarè, poi ne parleremo la settimana prossima, nel suo Albo d'Oro ha come vincitori Coppie Bartali, Moser e Saronni, Motte Gimondi, Basso e Bitossi, Battaglin, Van Looy, per arrivare a Van Aert, Evenepoel, Nibali, Weinsteins, e quindi una quantità di campioni del mondo. Quindi non è una corsa,
1: è una corsa
2: ambita, vinta dai più grandi ciclisti e dalle biglie di cui ogni tanto noi
0: ogni
2: parliamo,
0: tanto
2: e mandiamo la sigla.
0: Allora, nonostante qualche noia con la regia all'inizio, e ancora si sente qualche microfono che gracchia, non capisco perché, ma va bene, per la prossima settimana tutto sarà perfetto. Chiudiamo un po' da dove abbiamo iniziato, quasi perlomeno.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque. Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Cusco.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Avevo preso parte al provino per King Kong, dove mi venne detto che ero troppo brutta per la parte. Per me fu un momento davvero cruciale. Quel semplice commento sprezzante avrebbe potuto far deragliare i miei sogni di diventare un'attrice. Presi un lungo respiro e dissi: «Mi spiace che tu pensi che io sia troppo brutta per il tuo film, ma la tua è solo un'opinione in un mare che ne contiene centinaia. E ora mi cercherò una corrente più gentile». Queste sono le parole di chi non ha mollato, e anzi ce l'ha fatta alla grande, Meryl Streep.

Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: E 6 minuti.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.